0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Piemonte, sulla A26 di Trafori, per il transito di trasporti eccezionali, dalle 23 alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandria Sud verso Genova. Ancora sulla A26, dalle 22 alle 6, chiuso per chi proviene da Genova il ramo di immissione sulla diramazione Gallarate-Gattico verso la 8. Tra Piemonte e Lombardia, sulla diramazione Gallarate-Gattico, dalle 22 alle 5, chiusura del tratto tra Sesto Calende Vergiate e Castelletto Ticino in direzione della A26. Di nuovo sulla A26 tra Piemonte e Liguria dalle 22 alle 5 chiusura tra l'uscita per la diramazione Predosa-Bettole ed il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. In Liguria dalle 21 alle 6 chiusa la statale Aurelia tra Finale Ligure e Borgio Verezzi nelle due direzioni. Deviazioni sulla strada provinciale 490 del Melogno per chi proviene da Finale Ligure e su Viale Riviera nel comune di Pietra Ligure per chi invece proviene da Levante. In Friuli Venezia Giulia sulla A23 Udine Tarvisio dalle 22 alle 6 chiusura tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. In Veneto sulla A13 Bologna Padova dalle 21 alle 5 chiusura tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Nella stessa fascia oraria chiuso anche il tratto tra Boara e Rovigo verso Bologna. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
0: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri. Zip
7: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
11: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social. L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

0: RVL la radio.
1: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
2: In Piemonte, sulla A26 di Trafori, per il transito di trasporti eccezionali, dalle 23 alle 5 è chiuso il tratto tra il bivio per la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Alessandria Sud verso Genova. Ancora sulla A26, dalle 22 alle 6, chiuso per chi proviene da Genova il ramo di immissione sulla diramazione Gallarate-Gattico verso la 8. Tra Piemonte e Lombardia, sulla diramazione Gallarate-Gattico, dalle 22 alle 5, chiusura del tratto tra Sesto Calenne-Vergiate e Castelletto Ticino in direzione della A26. Di nuovo sulla A26 tra Piemonte e Liguria dalle 22 alle 5, chiusura tra l'uscita per la diramazione Predosa-Bettole ed il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso Genova. In Liguria dalle 21 alle 6, chiusa la statale Aurelia tra Finale Ligure e Borgio-Verezzi nelle due direzioni. Deviazioni sulla strada provinciale 490 del

0: Bologno per chi proviene da Finale Ligure e su Viale Riviera nel comune di Pietra Ligure per chi invece proviene da Levante. In Friuli Venezia Giulia sulla 23 Udine Tarvisio dalle 22 alle 6, chiusura tra Carni e Pontebba verso Tarvisio. In Veneto sulla 13 Bologna Padova dalle 21 alle 5, chiusura tra Villa Marzana Rovigo Sud e Rovigo verso Padova. Nella stessa fascia oraria chiuso anche il tratto tra Boara e Rovigo verso Bologna. Per i dettagli di queste e delle altre notizie sulle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.

0: Revielli, Disco Night.
1: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita.

0: non è mai troppo presto con Moira.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arriva un metodo innovativo per il riciclo delle turbine eoliche. Lo hanno sviluppato i ricercatori della Washington State University nel quadro di un progetto finanziato dal Dipartimento dell'Energia. Grazie a questa nuova tecnica, gli esperti hanno potuto utilizzare il materiale delle turbine per la sintesi di plastiche sostenibili e resistenti. Si tratta di una scoperta importante che potrebbe restituire una nuova giovinezza ad un gran numero di materiali di difficile smaltimento. La ricerca è stata pubblicata di recente su Resource Conservation and Recycling. Anche se negli ultimi anni i progressi sono stati rilevanti, molto resta da fare per garantire la sostenibilità della filiera lattiero-casearia e anche per offrire una risposta a queste esigenze che Savor, una startup con sede in California, ha recentemente lanciato un burro ecologico che potrebbe rivoluzionare le nostre abitudini di consumo. Né a base animale né a base vegetale, il prodotto viene ricavato da una combinazione tra anidride carbonica, ossigeno e idrogeno verde e costituisce un'alternativa davvero interessante ai suoi rivali tradizionali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
3: Buongiorno, buongiornissimo del giovedì, ma sì dai, ieri ci siamo ritrovati come a dire, è ricominciata una settimana, ma è una settimana.

0: settimana veramente particolare. Intanto siamo già pre-weekend e qualcuno, sono convinta, si è allungato di qualche giorno, ha fatto uno spostamentino e dice: ma per me questo giovedì e venerdì sono altre giornate tranquille. Se siete tranquille oppure no, fateci sapere come va. Noi nel frattempo cerchiamo di prendere il nostro spazio, sebbene è uno spazio piccolino, prima ora del mattino, e fino alle 7 vi portiamo avanti per questa bella mattinata con RVL la radio. Ricordatevi il cambio orario, è la prossima settimana. Partiamo!
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

Bossa Nostra con Gaia, la partenza alla grande con le canzoni di RVL alla radio che ormai fanno parte della colonna sonora totale, stanno diventando quella legata all'estate. Lo so che estate non si può dire da una parte perché il 4 di giugno poi si parla di estate dal 21 in avanti, ma tutti stanno utilizzando il nome estate, il caldo che c'è stato e magari il ponte, le vacanze eccetera. Non vi ho ricordato i nostri recapiti: 0323 55 21 24 per il numero WhatsApp per chiamarci e mandare messaggi, o quelli che sono i nostri social ovviamente a disposizione per scoprire quello che succede intorno a noi anche per questo buon giovedì.

0: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.
2: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine

0: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
4: Non è mai troppo presto.
10: Non è mai troppo presto.
4: Comincia la giornata con RVL la radio.

Swift con la sua Elizabeth Taylor con RVL la radio. Parliamo di serie e film che rappresentano un potente motore di crescita per il mercato editoriale, fanno leggere di più. È stata fatta una recente analisi con questo titolo, titolone, dallo schermo alla pagina, l'effetto dell'audiovisivo sulle editorie e i lettori italiani, condotta su 187 tra serie e film distribuiti via TV e servizi streaming in questi anni e soprattutto oltre 2400 titoli editoriali associati, ovvero un impatto immediato sulle vendite dei libri. Nelle prime 4 settimane di lancio di un titolo audiovisivo si registra un incremento medio di quasi il 200% delle vendite del relativo libro, che si mantiene elevato anche nelle settimane successive. Avete capito bene, quindi ben venga anche un'opzione di lettura aumentata, ma in questo modo, dopo Pinguini Tattici Nucleari.

guardiamo una serie televisiva, ci immergiamo in questo mondo e decidiamo di capire da dove nasce tutto o se è arrivato anche un qualcosa da leggere, versione libro. È l'effetto che si sviluppa lungo tutte le fasi di uscita della serie o il film. L'impatto è evidente sui titoli di nicchia, che possono superare anche il 600% di crescita. Dal punto di vista dei generi, la narrativa romance guida la crescita, poi c'è quella moderna, il fantasy, la fantascienza, i thriller e i gialli. In più le serie e i film si confermano come seconda fonte di scoperta dei libri subito dopo le librerie e le vetrine fisiche e seguite dal passaparola, evidenziando il peso crescente dell'audiovisivo nel determinare le scelte di lettura. Un elemento importante riguarda il ruolo del catalogo editoriale. Nelle prime settimane i libri già pubblicati contribuiscono alla crescita complessiva delle vendite per circa l'87% del totale. È una ricerca che mostra che il dialogo tra editoria e audiovisivo amplia la visibilità dei titoli e degli autori, permettendo di raggiungere nuovi tipi di pubblico. L'editoria libraria come fabbrica di storie si pone al centro della produzione culturale. Questa ricerca ha mostrato che l'audiovisivo è strumento importante per valorizzare al meglio il catalogo editori, arrivando a moltiplicare, triplicare in alcuni casi, le vendite dei titoli coinvolti. Robbie Williams, Misunderstood.

0: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, fra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso al Cibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo ai nati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Diliberto. È un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori. Con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social Meridiana VCO o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Inizio il flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Verbania, Fratelli d'Italia annuncia l'ingresso nella maggioranza che sostiene la giunta Albertella. Persecuzione della collaborazione già avviata per le elezioni provinciali. Il PD cade il presunto civismo dell'amministrazione. Forza Italia, decisione presa senza confrontarsi con gli alleati. Domani il prossimo consiglio comunale con l'elezione del nuovo presidente. Stop ai treni quest'estate non solo sulla sponda piemontese del Verbano. Dal 15 giugno al 13 settembre la linea Varese Nord Laveno sarà chiusa per lavori da Laveno a Cocco Trevisago. Trasporto scolastico gratuito a Omegna durante il mese di giugno, lo ha deciso il comune parlando di piccolo ma significativo segnale di attenzione alle famiglie.
3: Il meteo di RVL.
4: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 0155.
2: Previsioni del tempo per giovedì 4 giugno, cielo nuvoloso, dal pomeriggio piogge e in serata possibili rovesci, temperature tra 13 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Invece in Texas potrebbe essere una destinazione da viaggio, ma se volete viaggiare invece nel nostro bel paese e volete leggere, visto che abbiamo parlato prima di libri, viaggiate con le ferrovie e con la lettura. Viaggiare con leggerezza è un'antologia che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione di un concorso letterario. Aerea andata e ritorno, viaggiare con leggerezza e istruzioni per l'uso. Ci sono in questo volume le storie di 4 autori esordienti, racconti inediti di scrittrici e scrittori già affermati, membri della giuria che ha selezionato i testi vincitori tra i quasi 500 che hanno preso parte a questo concorso. Questi racconti esplorano il viaggio come stato d'animo e necessità narrativa, nei quali il tema della leggerezza viene declinato non come evasione, ma come strumento per confrontarsi con la complessità del presente. Il numero di racconti arrivati al concorso è andato oltre il semplice dato quantitativo, è testimonianza di un desiderio condiviso, quello di narrare il mondo e se stessi attraverso la scrittura, cercando nelle parole un orientamento, un percorso, una possibilità di espressione e di scoperta.

scrittura particolare dei testi di Bambole di Pezza, loro sì che ci mettono cuore, anima, corpo anche, perché no, soprattutto quando i temi sono decisamente importanti per la nostra quotidianità, ma anche per il pensiero al femminile. Prima invece abbiamo dato ancora spazio alla lettura particolare, ma a quello che potrebbe essere l'universo della scrittura. Magari vi sentite buoni e bravi da una parte e dall'altra, leggete tanto tanto tanto, ma vorreste anche scrivere, perché no, un racconto di viaggio. E intanto si avvicina la stagione estiva con tutto quello che potrebbe essere il momento del viaggio, l'attesa del treno e dell'aereo e un libro da leggere. Perché no? L'abbiamo pensato anche stamattina.

0: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
2: Sono tutte tonalità gialle.
1: Da quest'anno va di moda il giallo.
3: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it. Zip
6: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. RVL.

Olivia Rodrigo, la sua Drop Dead con RBL la radio, record sull'Everest ancora una volta. Quello dell'alpinista nepalese Kami Rita Sherpa, l'uomo dell'Everest, perché ha raggiunto la vetta del monte per la 32esima volta e ha stabilito questo record, mentre Lhakpa Sherpa ha battuto il suo stesso record raggiungendo la vetta per l'11esima volta. Mamma mia, ma che Guinness! Gli alpinisti nepalesi fanno la storia su questa gloriosa montagna, ha detto il premier, si è congratulato per questo incrollabile coraggio e ferrea disciplina. Kami Rita Sherpa, 56 anni, ha raggiunto per la prima volta la vetta del monte nel 1994 e poi ha scalato l'Everest quasi ogni anno come guida per i clienti. Lhakpa Sherpa, 52 anni, è soprannominata la regina della montagna e ha raggiunto la vetta dell'Everest per la prima volta nel 2000, diventando la prima donna nepalese a scalare e discendere con successo questa cima. I loro record galvanizzano gli altri alpinisti. Battere i record attraverso una sana competizione può contribuire a rendere l'alpinismo più sicuro, dignitoso e meglio gestito.

Summer Funk, la canzone di Francesco Gabbani, che deve prendersi uno spazio di sicuro nelle canzoni dell'estate 2026. Al di là di una bellissima colonna sonora, potrebbe essere un momento di divertimento e anche di spensieratezza, che non è proprio così nel caso di una scalata come quella dell'Everest. Mamma mia, ma quanti pensieri vengono! Immaginate questi due che se ne vanno là sopra, e altro che ausili, tecnologia e cose varie. E loro, secondo me, sono ancora, non dico vecchio stile, però questi sono record che fanno capire che ci sono questi sherpa che sono veramente votati a questa mission. Voi ci andreste? Fareste una roba del genere? Mi raccomando, per qualsiasi tipo di escursione, però anche quelle qui vicino, prudenza e preparazione. Ed ora Harry Styles, American Girls.

0: RVL la radio. Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume Società di questo giovedì 4 giugno. A Roma, Video Città, il festival della visione e della cultura digitale ideato da Francesco Rutelli, cresce ancora. Giunto alla 9ª edizione, torna ad animare l'area del gazzometro dal 10 al 12 luglio con le sue installazioni luminose, esperienze immersive di realtà virtuale, ma anche live audiovisivi e videoarte, DJ set, talk e performance. Attesi ospiti internazionali. E dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Video Città 2026 sceglie come tema centrale Water Cult, il culto dell'acqua declinato in molteplici forme e linguaggi, come spiega Francesco Rutelli. Sentiamo.
1: Video Città continua a crescere e questa nuova edizione avrà 10-12 luglio nell'area del gazzometro l'acqua al centro. È uno dei temi decisivi, ma sarà affrontato da grandi artisti creativi e permetterà emozioni ed esperienze straordinarie al grande pubblico di Videocittà.
0: Una scultura cinetica alta 10 metri che respira con il paesaggio, aprendosi e chiudendosi, seguendo il ritmo del giorno. A Peccioli, il museo a cielo aperto Macca si arricchisce di una nuova opera di Emiliano Ponzi e Dario Spinelli. Si intitola Breath ed è un grande fiore che trasporta in tre dimensioni il lavoro visuale, noto a livello internazionale di Ponzi. L'opera, più che rappresentare la natura, vuole sincronizzarsi con essa, aggiungendo all'elemento plastico il senso del tempo, della luce e del paesaggio. L'artista Emiliano Ponzi.
2: Questa scultura nasce con l'intento e con la conoscenza di un luogo come Peccioli, che è un posto incredibile dove terra e cielo sono un tutt'uno, dove il borgo è proprio installato nella natura. Quindi Breath in qualche modo vuole essere un collegamento, un artifatto, un collegamento fatto dall'uomo per l'uomo ma anche per la natura.
0: 60 anni di lavori artistici e la sensazione, a un anno dalla morte, che la forza di tante delle sue opere sia ancora estremamente presente. Le Gallerie d'Italia di Piazza Scala Milano ospitano una retrospettiva su Arnaldo Pomodoro, curata da Luca Massimo Barbero e Federico Giani. Grazie a un nucleo antologico di 45 opere provenienti dalle collezioni di Intesa San Paolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro, la mostra, intitolata Una vita, ripercorre decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica di Pomodoro. Capolavori e opere notissime accanto ad altre meno conosciute e a un nucleo di materiali d'archivio selezionati dai curatori per suggerire anche nuove chiavi di lettura e di visione. E per questa edizione del GR Costume Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

la sua buona domenica, anche se è giovedì, ma la domenica arriverà e noi potremo deliziarci con tutte le canzoni da domenica, anche se io non sono qui a proporvele. Parliamo però di spesa pre-weekend. I carrelli sono sobri, le spese sono più frequenti, ci sono delle tendenze come semi e kefir. Vendite che aumentano per questi prodotti anche negli ultimi tempi per il largo consumo e per quello che è il modo di intendere il cibo. Una stabilità apparente che contraddistingue i consumi in Italia ad inizio di quest'anno, con un'attenzione ai prezzi, gli acquisti frequenti e le nuove abitudini. La maggior parte della crescita dei volumi nel largo consumo nei primi 4 mesi di quest'anno rispetto all'anno prima è spiegata da sole 20 categorie di prodotti, come abbiamo detto, kefir, oppure frutta esotica, semi, yogurt proteici e specialità etniche. Sono alcuni aspetti della panoramica dei consumi in Italia. Nei primi 4 mesi di quest'anno la spesa media delle famiglie in valore è cresciuta del 2,6%, la frequenza di acquisto 7,6%. Anche se non ci sono più i carrelli pieni con le scorte mensili, i consumatori entrano più volte nei punti vendita, scegliendo però con maggiore attenzione cosa acquistare. E accelera ancora online, che aumenta del 13,6% in valore. Siete pronti per la spesa fra qualche ora?

0: al carrello della spesa, ma anche al portafoglio che si svuota. Dai dati di questa recente ricerca è emerso che l'Italia è tra i grandi paesi europei quello con la più alta elasticità dei consumi rispetto al prezzo, quello cioè dove i rincari impattano di più sui volumi acquistati. Eppure la sobrietà non riguarda tutte le tipologie di acquisto. Si registrano aumenti importanti, ad esempio, nei prodotti salutari, per quelli bio e anche per quelli sportivi. Questo 2026 si è aperto all'insegna di una stabilità solo apparente, anche se i consumi restano costanti, diventano sempre più frammentati e guidati da scelte di convenienza. Siamo anche di fronte ad un'alta infedeltà. In media le famiglie italiane frequentano abitualmente 6 insegne, dicono gli esperti. Segnale questo di una competizione sempre più intensa, amplificata dall'online. C'è dito nella piaga.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Alberbatron a Sant'Anna.
9: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

Dopo Blair, ancora un occhio alle spese degli italiani e a quello che sta succedendo intorno a noi in questo periodo: l'incertezza, le tensioni geopolitiche, l'inflazione, i consumi frammentati. Alcune aziende reagiscono meglio di altre, sono quelle che hanno avuto il coraggio di immaginare il futuro pur nella fatica del presente, investendo nelle persone, le tecnologie, e hanno coltivato la cultura d'impresa. Negli ultimi anni l'offerta dei prodotti sugli scaffali si è ampliata molto. Nei supermercati il numero di prodotti disponibili è aumentato di oltre 270 referenze, nei discount quasi 500. A fronte però di un'offerta sempre più ampia, il nostro comportamento di acquisto è stabile. Una famiglia acquista mediamente circa 151 prodotti l'anno, ma solo 34 di questi generano l'80% della spesa complessiva. Quindi l'acquirente non cerca solo ampiezza, ma rilevanza. È un quadro importante, qui le tecnologie possono fare la differenza. L'intelligenza artificiale sta anche ridisegnando i confini stessi dello shopping e della collaborazione tra industria e distribuzione. The Colors, Rolling Stone.

0: scarica gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Super Trailers.
17: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
19: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
20: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
19: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
21: Non è mai troppo presto.
22: Non è mai troppo presto.
21: Comincia la giornata con RVL la radio.

cattive abitudini, Salmo Corapesce e Mace, è una delle canzoni più belle di questi ultimi giorni, ma le cattive abitudini le andiamo ad acchiappare nel mondo del beauty e soprattutto della medicina estetica, che quest'anno punta su rigenerazione, naturalezza e trattamenti invisibili, quindi buone abitudini. Emerge dalle ultime ricerche, dove esperti hanno fatto il punto sulle nuove frontiere del settore, dall'intelligenza artificiale alla medicina rigenerativa, con un no deciso agli eccessi. Un mercato in espansione, cresce sempre più, soprattutto grazie alle generazioni più giovani che investono sempre prima nella salute e qualità della pelle e dalla crescente domanda di trattamenti non invasivi. La filosofia è less is more, risultati naturali e personalizzati grazie ad un approccio diagnostico rigoroso orientato alla prevenzione. Tra i trend principali, treatments, dei micro trattamenti che migliorano la qualità della pelle senza modificare i lineamenti. L'obiettivo ora è l'invisibilità del trattamento. I pazienti cercano proprio questi micro trattamenti per mantenere la mobilità del viso. Ne riparliamo

chirurgia plastica, o meglio medicine estetiche e trattamenti che servono a prevenire. Questo è il presente ed il futuro, ma anche medicina rigenerativa, sostanze che attivano la produzione di elastina, terapie di segnalazione cellulare che favoriscono la riparazione dei tessuti, un acido iniettabile che stimola la produzione di altre sostanze buone e terapie come il plasma arricchito in piastrine o cellule staminali del tessuto adiposo. Cresce il ruolo dell'intelligenza artificiale nelle consulenze estetiche decisamente personalizzate. In espansione anche l'estetica maschile trainata dal fenomeno del Botox. Eh sì, tossina botulinica, con questo nome nato dalla fusione di Bro e Botox. L'impiego del filler va fatto con misura e prudenza anche per evitare la femminilizzazione del volto maschile. Ci sono canoni estetici precisi che devono essere rispettati. E ancora l'influenza della K-Beauty coreana, orientata a prevenzione e naturalezza. Rivoluzione importantissima, perché la medicina estetica è orientata verso una combinazione di terapie che devono farci bene.

0: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza. Ha la pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
2: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno, DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita. 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
0: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

parte del nostro appuntamento che non è mai troppo presto, versione giovedì, pre-weekend. È una cosa che ci piace tantissimo perché il tempo è passato, è volato in questa settimana. E allora affrontiamo altri argomenti interessanti, come quelli che riguardano l'Italia che fa progressi sull'uguaglianza di genere. In base all'indice legato all'uguaglianza di genere, prodotto da un istituto europeo, l'Italia raggiunge il 12° posto. Ma ci sono delle criticità, a partire dai divari nel dominio del lavoro, dove noi siamo tra gli ultimi. Emerge dall'ultimo bilancio di genere. L'indice pubblicato nel 2025 misura un progresso per l'Italia, che comunque è il paese che dal 2010 ha conseguito i maggiori progressi, guadagnando 13 posizioni nella graduatoria. Nei vari domini e sottodomini l'Italia però si posiziona sopra la media solo per salute e potere. Nel lavoro emerge come le donne siano dal punto di vista finanziario in gran parte molto più vulnerabili degli uomini, anche considerando che lavorano molto di più a tempo parziale. C'è sempre qualcosa che deve essere migliorato, vero?

0: momento leggero, molto romantico se volete, grazie a Tommaso Paradiso, per arrivare al termine dell'appuntamento con Non è mai troppo presto di questo giovedì del 4 di giugno. Sta per arrivare Maria Elisa Gualandris, quindi tanta informazione ma anche tanta compagnia con giornale e caffè, e poi andremo avanti con la nostra programmazione classica per vedere quello che succede fra qualche giorno, l'arrivo dell'estate anche con i nostri programmi, con i nostri orari. Mi raccomando, perché già gli avvisi ve li abbiamo dati, quindi non perdete di vista tutte le news. Ci ritroviamo domani mattina per concludere questa settimana atipica con RVL la radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: tra poco su RDL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi. Ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. Ascoltate le nostre richieste, dicono la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio, provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta a Washington. Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a dirsi ottimista per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare, ha detto. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassime e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
1: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8

0: Alde.
1: Ed eccoci qui, giovedì 4 giugno, buongiorno, ben svegliati, ben ritrovati su RVL. Io sono Maria Elisa Gualandri, se anche questa mattina si parte con giornale caffè, cielo grigio, più fresco oggi, chissà se arriverà la pioggia. Poi parleremo anche di meteo, intanto saluto e ringrazio Moira che ci ha accompagnati fin qui con Non è mai troppo presto. Noi adesso ci occupiamo di notizie della nostra zona, come sempre 0323 55 21 24, numero per i vostri messaggini WhatsApp, ma potete seguirci, anzi sarebbe molto bene che ci seguisse anche sui nostri social Facebook, Instagram, Threads, X, siamo dappertutto con tanti contenuti che sono certa vi potranno interessare. Bene, direi che possiamo partire anche questo 4 di giugno, settimana strana, settimana corta, col ponte, non si capisce bene in che giorno si vive, comunque la buona notizia è che è già giovedì.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, apriamo con un incidente al chilometro 147-500 sulla A4 Milano-Venezia, con traffico bloccato tra il bivio per la tangenziale est esterna di Milano e Agrate in direzione Torino, le code a partire da Dalmine. Altro incidente sulla A14 Adriatica, con incolonnamenti tra Fano e Marotta in direzione Taranto, code a tratti per lavori sulla A26 dei trafori tra Ovada e Masone in direzione Genova. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia. Show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
6: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di Via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: RVL la radio.

0: giorno si vede dal mattino, per cui prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buongiovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Loredana Irama su RVL, la radio in Giornale Caffè, in questo 4 di giugno, sempre in diretta su RVL, la radio. Arriva anche Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, e poi il notiziario delle 7:30 a cura di Luca Manghera.

0: signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
5: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
9: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
10: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
11: Edizione flash di RVL informa. Buona giornata da Luca Manghera. Verbania, Fratelli d'Italia annuncia l'ingresso nella maggioranza che sostiene la giunta Albertella. Persecuzione della collaborazione già avviata per le elezioni provinciali. Il PD cade il presunto civismo dell'amministrazione. Forza Italia, decisione presa senza confrontarsi con gli alleati. Domani il prossimo consiglio comunale con l'elezione del nuovo presidente. Stop ai treni quest'estate non solo sulla sponda piemontese del Verbano. Dal 15 giugno al 13 settembre la linea Varese Nord Laveno sarà chiusa per lavori da Laveno a Cocquio Trevisago. Trasporto scolastico gratuito a Omegna durante il mese di giugno, lo ha deciso il comune parlando di piccolo ma significativo segnale di attenzione alle famiglie.
12: Il meteo di RVL.
13: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
11: Previsioni del tempo per giovedì 4 giugno, cielo nuvoloso, dal pomeriggio piogge e in serata possibili rovesci, temperature tra 13 e 24 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
10: RVL informa.
14: Desiderio Sexy Shop.

Ed è la grande Patti Pravo con Pazza Idea, una di quelle canzoni che insomma non si possono non cantare, soprattutto se si è al volante, mamma mia. Va bene, siamo in diretta su RVL la radio, le 7:40 in questo 4 di giugno, e ci sono buone novità per i pazienti di Omegna, perché da giovedì 11 giugno, quindi tra una settimana, inizierà l'attività di medico di assistenza primaria il dottor Danny Pedriali, con un ambulatorio alla casa di comunità di Omegna per l'ambito territoriale del Cusio. Per scegliere il nuovo medico di assistenza primaria bisogna o utilizzare il portale salutepiemonte.it online, quindi, oppure recarsi agli sportelli di assistenza sanitaria di base della sede del distretto sanitario di Omegna in via Mazzini giovedì e venerdì, con apertura straordinaria di 6 sportelli a orario continuato dalle 8 alle 16. Resteranno chiusi nelle stesse giornate gli sportelli per la scelta del medico a Domodossola, Verbania e nelle sedi di subdistretto. Si invitano le persone a recarsi agli sportelli dall'orario di apertura, dove troveranno un percorso dedicato e saranno distribuiti i numeri progressivi grazie alla presenza di Protezione Civile, che ringrazia l'ASL per la collaborazione. Ci saranno a disposizione 1000 posti, 400 saranno disponibili tramite il portale online salutepiemonte.it, altri 600 posti invece per chi andrà direttamente agli sportelli. Ancora si invitano le persone a recarsi nell'orario di apertura, a seguire tutte le indicazioni per gestire la cosa in modo ordinato. Insomma, si è saputo quello che è successo a Domodossola un paio di settimane fa, ma era già successo a Verbania, quindi insomma niente di nuovo purtroppo. Le persone sono disperate, quelle senza medico, e fino dalle 5 del mattino si erano già messe in coda a Domodossola. In più c'era stato un problema con il funzionamento del portale online. Speriamo che stavolta vada tutto bene, come dovrebbe accadere in un paese civile. Arriva ora una novità su RVL, sono Clara e San Giovanni.

0: l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine per lavori segnaliamo rallentamenti sulla 26 Genova-Voltregravellona-Toce, tra l'innesto con la 10 Ovada in direzione Genova. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
4: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
5: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
13: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
14: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
15: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Dracula, Tame Impala and Jenny su RVL la radio, e noi ci avviciniamo all'appuntamento con le news delle 8, poi ci sarà anche la 4x4, prima però la grande Elisa, amore è...

0: Se faccio scattare una foto.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Teen Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Teen Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
3: Il vicepresidente della commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui del resto l'Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
2: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Clean Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, code per un incidente sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Proseguendo sempre verso Milano abbiamo traffico intenso con code a tratti tra Agrate e Sesto San Giovanni. Ancora sulla 4 per il traffico intenso, code a tratti tra Pero e Milano Est verso Venezia. Traffico con rallentamenti sulla Milano-Chiasso tra Saronno e il Bivio per la Milano-Varese in quest'ultima direzione. Trafficata la Milano-Meda con code tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano verso Milano. Intenso il traffico come di consueto lungo le tangenziali milanesi. Infine a Bergamo code a tratti per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e il Bivio per la Milano-Venezia nelle due direzioni. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
4: Dagli anni 90 a oggi.
3: In sequenza.
5: E per questa 4x4 vi suoniamo Katy Perry e Kiss the Girl, DJ Khaled, Wild Thoughts, Lady Gaga e Doechii con Runway, ma partiamo dagli anni 90 con Alex Britti, Mi piaci.
3: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Hai, Lady Gaga Dolci su RVL la radio a chiudere questa 4x4, la prima di questo 4 di giugno. Rimanete con RVL.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide.
0: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
9: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
10: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

0: Buon vento, sono Giovanotti e Alfa su RVL la radio. Noi adesso, come ogni giovedì, andiamo a collegarci con la redazione di Ecorisveglio per scoprire quali sono le principali notizie sul settimanale in edicola da oggi. E diamo il buongiorno al direttore Tiziana Amodei. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Maria Elisa, buongiorno agli ascoltatori. Come di consueto, Ecorisveglio in edicola da quest'oggi sia l'edizione del Verbano Cusio, Borgo Manerese e Alto Novarese, sia l'edizione dell'Ossola. Abbiamo dato ampio spazio con una bella fotogallery sul sito www.ecorisveglio.it relativa alla festa della Repubblica che è stata celebrata ieri a Verbania. Si è trattato di un ponte tra generazioni in questa appunto celebrazione del 2 giugno e al Teatro Maggiore sono state conferite le onorificenze e poi il benvenuto civico ai diciottenni. Abbiamo raccontato anche del funerale di Federico Gualtieri, il sub trentenne di Omegna morto alle Maldive, a cui è stato dato l'ultimo saluto giovedì scorso alla collegiata del capoluogo del Cusio. E poi ancora per la politica di Verbania, la svolta di Fratelli d'Italia che si schiera dalla parte di Albertella con il consigliere Marco Vicchio che ora entra in maggioranza. E poi 80 anni dal voto alle donne, abbiamo dedicato uno speciale di 4 pagine alla storia e alle testimonianze della prima volta alle urne nel 1946. E poi il nostro approfondimento per celebrare appunto una pietra miliare del paese. Poi ancora per quanto riguarda l'Ossola, spazio alla cronaca con la tragedia avvenuta appunto sulle alture nel torrente Deseno, dove è caduto Pierino Comazzi, il 77enne conosciuto, era originario di Crevola d'Ossola, che era uscito a pescare senza fare più ritorno, appunto una caduta fatale gli è costata la vita. E poi ancora il medico di medicina generale di Domodossola, Franco Gandini, che è andato in pensione, ha parlato di quella del medico come la professione più bella che potesse fare, ma poi ha fatto anche una riflessione molto centrata su quella che è la sanità oggi. E a proposito di sanità, c'è un'emergenza che riguarda le sale operatorie, dove la carenza di anestesisti sta praticamente mettendo a dura prova chi ha necessità di fare interventi con sedazioni profonde. C'è stata una drastica riduzione che va oltre il 60%. Come vedete le notizie sono davvero, davvero tante. Ci trovate su www.ecorisveglio.it, su Facebook, su Instagram e su Telegram. Continuate a seguirci.

Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter su RVL la radio, mentre arriva tra poco il GR Costume Società. Prima però Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
8: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
9: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
10: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

0: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo giovedì 4 giugno. A Roma, Video Città, il festival della visione e della cultura digitale ideato da Francesco Rutelli, cresce ancora. Giunto alla 9ª edizione, torna ad animare l'area del gazometro dal 10 al 12 luglio con le sue installazioni luminose, esperienze immersive di realtà virtuale, ma anche live audiovisivi e videoarte, DJ set, talk e performance. Attesi ospiti internazionali. E dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Video Città 2026 sceglie come tema centrale Water Cult, il culto dell'acqua declinato in molteplici forme e linguaggi. Come spiega Francesco Rutelli? Sentiamo.
1: Video Città continua a crescere e questa nuova edizione avrà 10-12 luglio nell'area del gazometro l'acqua al centro. È uno dei temi decisivi, ma sarà affrontato da grandi artisti creativi e permetterà emozioni ed esperienze straordinarie al grande pubblico di Video Città.
0: Una scultura cinetica alta 10 metri che respira con il paesaggio, aprendosi e chiudendosi, seguendo il ritmo del giorno. A Peccioli, il museo a cielo aperto Macca si arricchisce di una nuova opera di Emiliano Ponzi e Dario Spinelli. Si intitola Breath ed è un grande fiore che trasporta in tre dimensioni il lavoro visuale, noto a livello internazionale di Ponzi. L'opera, più che rappresentare la natura, vuole sincronizzarsi con essa, aggiungendo all'elemento plastico il senso del tempo, della luce e del paesaggio. L'artista Emiliano Ponzi.
2: Questa scultura nasce con l'intento e con la conoscenza di un luogo come Peccioli, che è un posto incredibile dove terra e cielo sono un tutt'uno, dove il borgo è proprio installato nella natura. Quindi Breath in qualche modo vuole essere un collegamento, un artifatto, un collegamento fatto dall'uomo, per l'uomo ma anche per la natura.
0: 60 anni di lavori artistici e la sensazione, a un anno dalla morte, che la forza di tante delle sue opere sia ancora estremamente presente. Le Gallerie d'Italia di Piazza Scala Milano ospitano una retrospettiva su Arnaldo Pomodoro, curata da Luca Massimo Barbero e Federico Giani. Grazie a un nucleo antologico di 45 opere provenienti dalle collezioni Intesa San Paolo e Fondazione Arnaldo Pomodoro, la mostra, intitolata Una vita, ripercorre decennio dopo decennio le tappe più significative dell'avventura creativa e poetica di Pomodoro. Capolavori e opere notissime accanto ad altre meno conosciute e a un nucleo di materiali d'archivio selezionati dai curatori per suggerire anche nuove chiavi di lettura e di visione. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.

My Love, Sofia and Antoinette su RVL, la radio in giornale caffè. Adesso diamo un'occhiata alle previsioni del tempo, visto che il weekend è qui alle porte. Dopo il lungo weekend del 2 giugno ce n'è subito un altro, via, così. Allora, giovedì 4 giugno, oggi è prevista pioggia a partire dal pomeriggio. Questa mattina cielo nuvoloso, temperature più basse perché le minime sono sui 17 gradi, le massime sui 23 gradi. Domani tornerà il bel tempo con qualche nuvola di passaggio, dovrebbe piovere fino a notte fonda, poi appunto rasserenarsi. Temperature tra i 15 e i 26 gradi. La pioggia ritornerà probabilmente nella mattinata, dalla notte, prima mattinata di sabato, ma dovrebbe smettere per il primo pomeriggio, con temperature sabato tra i 16 e i 22 gradi, mentre per domenica è previsto il bel tempo, con qualche nuvola forse, abbastanza fresco, massime non supereranno i 27 gradi, però insomma non dovrebbe più fare caldissimo, ma neanche insomma quel sole che spacca le pietre, un po' così, ecco, come weekend. Diciamo che basta che non piova, possibilmente, almeno sabato pomeriggio e domenica no, anche no. Fulminacci ora, maledetto me.

0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
10: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

con Ed Sheeran, Repeat It, su RVL la radio. Vi ricordo che potete scriverci i vostri messaggini allo 0323 55 21 24 e seguiteci, mi raccomando, anche sui nostri social per rimanere sempre aggiornati e non perdervi nulla di tutto quello che succede qui nella nostra zona, ma non solo, anche nel mondo della musica e in quello di RVL, la radio, tutti i nostri eventi, i nostri appuntamenti. Tra poco ci dobbiamo salutare, purtroppo anche questa mattina sta volando via veloce. Tra l'altro dalla settimana prossima si entra nell'orario estivo, quindi Giornale Caffè comincerà alle 8, ci spostiamo avanti di un'ora, così come Moira con Non è mai troppo presto, non inizierà alle 5 ma alle 6 si slitta, e poi il talk show ovviamente a partire dalle 10. Fred De Palma con Anita e a Meschilla La testa gira. Aia!

Gira, sono Fred De Palma, Anita e Miss Kill ad accompagnarci alla fine del nostro appuntamento di oggi con Giornale Caffè. Spero che non vi giri la testa, ecco perché abbiamo ancora tutta la giornata da affrontare questo giovedì, ma vi lascio in ottima compagnia perché adesso arriva Piero Pratesi che partirà con il suo talk show subito dopo le news delle 9, tutti gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Da Maria Elisa Gualandris per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con me anche questa mattina, vi auguro un ottimo proseguimento di giornata, ci risentiamo domani per terminare insieme anche questa settimana. Ciao a tutti!

0: tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. Due giorni

0: parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassime. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka, oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, intenso il traffico sulla 4 Milano Venezia con code a tratti tra Dalmine e Milano Est in direzione Torino. Ancora sulla 4 per il traffico intenso, code a tratti tra Pero e Milano Est verso Venezia. Traffico con rallentamenti sulla Milano Chiasso tra Lomazzo e il Bivio per la Milano Varese in quest'ultima direzione. Trafficata anche la Milano Meda con code tra Meda e Paderno Dugnano in direzione Milano. Rallentamenti per il traffico intenso lungo la Milano Lecco tra Seregno e Monza verso la tangenziale nord. Sempre intenso il traffico lungo le tangenziali milanesi. A Bergamo code a tratti per il traffico intenso sull'asse interurbano tra Bonate Sopra e Orio al Serio nelle due direzioni. Sempre a Bergamo abbiamo code per un incidente sulla circonvallazione Mugazzone tra Rondò e Boccaleone in direzione Val Brembana. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E si apre anche in questo giovedì, che sembra martedì, ma è giovedì l'appuntamento con la mattinata talk show. Buongiorno, io sono Piero Pratesi, giovedì 4 di giugno, data a me cara, visto che è il compleanno di mia madre, a cui faccio gli auguri di buon compleanno. Dicevo, si apre la mattinata talk show e staremo insieme per le prossime 4 ore fino a luna qua su RVL, la radio. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris che vi ha portato fino a questo momento con giornale e caffè. Adesso 4 ore in mia compagnia e subito vi fornisco anche i punti di contatto per interagire con RVL. Potete farlo attraverso il nostro numero di telefono 0323 552124, ve lo ripeto 0323 552124, perché il numero di telefono è anche il numero di WhatsApp al quale potete mandare i vostri messaggini, anche vocali, anche le foto, i video, insomma, memorizzate il numero di RVL perché vi serve anche per WhatsApp 0323 552124. Per quanto riguarda i social, cercate RVL la radio su Instagram, su Facebook, su X, su LinkedIn, mettete il mi piace o diventate i nostri follower a seconda del caso. Bene bene bene, abbiamo già detto tutto in apertura. Che cosa invece succederà ve lo dico subito, tra poco, arrivare alle 9:20 l'almanacco musicale e poi alle 10:20 protagonista come sempre la musica in vinile nello speciale Ti ricordi quando. Ora però bando alle ciance, saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi, buona mattinata, noi possiamo aprire il talk show e lo facciamo con la sigla.

dei mondiali Canada USA Messico 2026, quelli dove non ci sarà l'Italia, lo canta Shakira, come era già avvenuto anche per i mondiali del Sudafrica con il famoso Waka Waka. In questo caso con lei Burna Boy, Dai Dai, vengono citati un po' di giocatori del passato e del presente in questo brano, se ci fate caso nel testo della canzone, che hanno giocato anche i mondiali. Beh, ringrazio, auguroni sinceri alla sua mamma, e anche il compleanno di Chantal, 14 anni, splendida Amstaff, presa al canile 2 anni fa. Amstaff sta per America Staffordshire Terrier, quindi un cane molto particolare, molto coccolone per certi versi, ma anche molto affettuoso con la famiglia. Ci è arrivata anche la foto via WhatsApp di Chantal, alla quale facciamo gli auguri e la salutiamo qua sul nostro numero di WhatsApp allo 0323 552124. Sta per arrivare l'almanacco musicale, intanto una novità, Noemi con Vito Salamanca. Tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Venaria e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Segnaliamo code anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino, e sulla diramazione per Pinerolo, tra il Drosso e Corso Bassano, sempre in direzione Torino. Code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo, e sulla 26 Genova Volte Gravellona Toce, tra l'innesto con la 10 Ovada in direzione Genova. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
9: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Inenergy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Inenergy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
10: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
11: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
12: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, tra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso Alcibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo Renati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Di Liberto. È un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori, con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
4: Da Floor Center, sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
5: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
6: Zip Workspace, lo spazio giusto.
7: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
9: RVL la radio ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il sindaco di Baveno Alessandro Monti ha già scelto gli assessori. Suo vice sarà Massimo Tamburini, in giunta con lui anche Emanuele Vitale, Maria Rosa Gnocchi e Daniela Melfi. Il primo consiglio comunale in programma l'11 giugno alle 21. Da giovedì 11 giugno inizierà l'attività di medico di assistenza primaria il dottor Danny Pedriali con ambulatorio alla casa di comunità di Omegna per l'ambito territoriale del Cusio. Per scegliere il nuovo medico di assistenza primaria i pazienti possono utilizzare il portale Salute Piemonte oppure recarsi agli sportelli dell'ASL di Omegna che l'11 e il 12 giugno saranno aperti con orario continuato prendendo il numero. La coda sarà gestita dalla Protezione Civile. 1000 i posti a disposizione, 400 saranno assegnati online, 600 agli sportelli. La giornata di sabato a Verbania Pallanza sarà dedicata alla mototerapia a partire dalle 10.30 in Piazza Garibaldi. Organizza Rewind Project con testimonial Marco Melandri, unirà mototerapia, spettacolo, intrattenimento e musica con RVL la radio. Con una festa di motori, l'Happy Rally, il motoraduno Harley Davidson e il Jeep Rally del Jeep Club Svizzero. Il clou sarà Salta la cena con adrenalina a 1000 e tavoli del banchetto montati sotto la rampa dove si esibiranno le due ruote. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
11: RVL informa.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in Corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
9: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Dopo l'informazione locale, l'edizione flash, il nostro radiogiornale, il fiore all'occhiello di RVL, la radio, c'è Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, suonata all'interno della mattinata talk show, dove arriva Sienna Spyro direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2 con Material Lover.

scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.

0: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
4: Sono tutte tonalità gialle.
3: Da quest'anno va di moda il giallo.
5: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
6: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
8: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
11: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: RVL.

Alex Warren su RVL la radio, vi abbiamo suonato il suo ultimo disco Fever Dream, stiamo per arrivare anche al momento del GR delle 10, poi dopo Luce Verde con la sequenza di Vitamina RVL, l'Happy Music mixata, entreremo anche nella seconda ora della mattinata talk show. Salutiamo la nostra amica che ci chiama da Pieve Vergonte, auguriamo ovviamente buona giornata a lei, buona mattinata, e ci ha fatto una richiesta che accontentiamo, la canzone che ha vinto Sanremo 2026, Sal da Vinci su RVL.

0: da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituito una zona a cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
0: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.

0: Servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
2: E nella mattinata talk show con Piero Pratesi arriva anche la sequenza di Happy Music mixata che ci porterà così nella seconda ora. Vi suoneremo i Mani con Don't Be Shy. Ci saranno anche gli In Deep con Last Night DJ Save My Life, mentre J Balvin con Giza chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con la dance degli anni 90. Eyes MC, Think About The Way.
1: Vitamina RVL.
3: Me dip on the attack, fish I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Sitela Statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Urx e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sessera viene chiusa per lavori a Pinerolo, dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto. A più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: Romantici laghi, alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
0: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungo lago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
9: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
13: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

0: I numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Appuntamento di giovedì con lo speciale ti ricordi quando nella mattinata talk show, insomma in poche parole è il momento della musica in vinile, come detto vi suoniamo le numero uno del European Charts. Tra l'altro questa canzone è stata in vetta solo all'European Charts, sto parlando dei Boney M. Siamo al 30 di agosto del 1979 quando loro raggiungono la vetta della classifica dei singoli più forti in Europa e ci rimangono 6 settimane consecutive. Tra l'altro la canzone e le sonorità ci sono nelle orecchie perché è stata poi ripresa in chiave dance qualche anno dopo rispetto all'uscita del 79. Io non vi dico niente, vediamo se la capite, la scoprite. Vi suono i Boney M con Gotta Go Home.

0: anche il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
2: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
3: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
10: mi perseguita.
11: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
12: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
14: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo giovedì 4 giugno. Per gli italiani il cibo rappresenta molto più di una necessità quotidiana. È un elemento legato al benessere personale, alla socialità e all'identità culturale. In questo contesto si inserisce la ricerca, la percezione di consumo e la valorizzazione di mercato dei salumi DOP e IGP, presentata durante il convegno Salumi DOP e IGP e scelte di consumo, organizzato a Milano presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, in occasione dell'Assemblea Annuale di Salumi Italia, Consorzi e Indicazione Geografica. Uno dei dati più significativi emersi dalla ricerca riguarda il rapporto emotivo che gli italiani intrattengono con il cibo. Il 70% del campione dichiara infatti di vivere l'alimentazione con un forte coinvolgimento emotivo. La quota di consumatori con un elevato coinvolgimento alimentare risulta superiore tra le donne, il 61% contro il 55% del campione totale. Quando si tratta di acquistare prodotti alimentari, gli italiani continuano a privilegiare tre aspetti fondamentali: salubrità, gusto e accessibilità economica. L'attenzione alla salute aumenta con l'età, raggiunge il 98% tra i consumatori di età compresa tra i 56 e 70 anni, mentre scende all'88% nella fascia tra i 18 e 34 anni. Nella graduatoria degli organismi ritenuti più affidabili dai consumatori, i consorzi occupano il terzo posto, preceduti soltanto dai NAS e dalle autorità sanitarie locali. La prelibatezza del giorno è il pecorino di Picinisco DOP, un pregiato formaggio a latte crudo originario della Valle di Comino in Ciociaria, Frosinone. La sua storia è profondamente legata alle antiche pratiche di transumanza dell'Appennino centrale e alla capacità dei pastori di sfruttare le risorse naturali del territorio. I primi riferimenti scritti risalgono agli inizi del 1600 con gli scritti di Castrucci e successivamente nella statistica murattiana del 1811. Come diventare e restare vegana di Ed Winters è la guida completa che accompagna passo dopo passo nella transizione verso il veganismo con un approccio chiaro, rassicurante e basato su evidenze concrete. Una guida pratica e accessibile per intraprendere il percorso al veganismo con facilità e sicurezza. Fornisce indicazioni per costruire un'alimentazione equilibrata, varia e sostenibile nel tempo, ma anche consigli pratici per la vita quotidiana, dalla spesa ai pasti fuori casa. Inoltre, smonta i falsi miti più diffusi. Consigliato a chi è curioso di avvicinarsi al mondo vegano, ma anche a chi vuole consolidare abitudini già avviate. E per questa edizione della GR Paesi e Sapori è tutto, un saluto da Nadia Sessa.
2: RVL la radio.

l'aranciata di Fra Quintale che ci siamo bevuti, anche se a quest'ora forse è meglio bersi un caffè piuttosto che l'aranciata, però insomma i gusti sono gusti, sono quasi le 11, le 10.40 per la precisione, e potrebbe anche starci di bersi una bella aranciata. Ve le suoniamo di santa ragione all'interno della mattinata talk show su RVL, la radio, con Piero Pratesi che vi accompagna e con Bob Sinclair e Keisha, I Can Wait.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: gioco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buongiovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete. Energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro. Sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone. Siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine. Un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia. Una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione. Le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario. Una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno. Qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario. Siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi. Le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci. Creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor su RVL la radio. Dopo l'appuntamento con l'oroscopo, ci stiamo avvicinando anche al GR delle 11 che ci farà così entrare nella terza ora della mattinata talk show grazie alla sequenza di Vitamina RVL. Ve le sogniamo di santa ragione con la musica italiana di Saif. Buona domenica.

0: La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Pur senza il numero uno del mondo Yannick Sinner, la Grande Air rimane più che mai italiana dalle parti di Roland Garros. Il campionato del mondo sulla terra rossa avrà sicuramente un tennista azzurro in finale, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che ieri hanno centrato l'obiettivo, il romano d'Imperio, in 4-7 contro il canadese Ogier Aliassime, 4 dell'ATP. Il sanremese in vantaggio

0: contento sicuramente, inaspettato se penso a dovero un mese fa che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid, quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro sia di me stesso anche mentale nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno 8 mesi.
1: Rimaniamo in tema azzurro parlando di calcio, ancora sotto shock per il terzo flop mondiale, alle prese con la ricostruzione difficile in attesa del nuovo CT. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno in Lussemburgo, la nazionale dei giovani affidata alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini si è posta 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Domenica secondo test contro la Grecia. Cambiamo argomento, sogno ancora di vincere il rosso, così Charles Leclerc, che ieri a pochi giorni dal Gran Premio di casa a Monaco ha rinnovato di altri 3 anni l'accordo con la Ferrari, guadagnerà oltre 35 milioni a stagione il monegasco al cavallino dal 2019. Basket, Milano travolge 93-68 Brescia, si porta sul 2-1 nella semifinale dei playoff scudetto, domani match point al Forum, stasera sull'1-1 Venezia Virtus Bologna. Infine la pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia, 37esimo successo di fila, le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria stanotte all'1, sfida con l'Olanda. Ed è tutto, a più tardi.
2: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL, la radio.
4: E nella mattinata talk show siamo arrivati a un altro momento della sequenza di Happy Music mixata, la vitamina di RVL. Vi suoneremo Socievole con il Predator de Perereca, la versione remix. Sono tutti i remix quelli che vi proponiamo all'interno di questo appuntamento. Poi ci sarà Fuori Legge di Rose Villain, mentre Giuni Russo con Alghero chiuderà la nostra sequenza, che apriamo con Taylor Swift, Fate of Ophelia.
3: Vitamina RVL.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
6: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
10: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
11: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
12: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta, ricorda. Chi non ascolta, rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

10:22 su RVL la radio. Vi abbiamo suonato Olivia Rodrigo, Drop Dead, nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Sto guardando un po' fuori la situazione meteo per capire cosa succederà in questo weekend, perché ci sono un po' di pareri contrastanti riguardante il meteo. Pare che sabato, insomma, non sia il massimo della vita per quanto riguarda il tempo. Ci auguriamo, incrociamo le dita, anche perché noi abbiamo la mototerapia. Intanto ve le suono di santa ragione con la musica italiana di Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
2: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri. Zip
3: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
5: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
6: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
9: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
10: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
11: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
12: Corri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: sentire la tua idea con RBL la radio.
1: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Chiusure dei treni, anche la linea tra Laveno e Milano sarà interessata. Il servizio di Luca Manghera.
3: Sarà un'estate senza treni non solo sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, con la chiusura per il secondo anno della tratta Domodossola-Arona. Dal 15 giugno al 13 settembre la circolazione ferroviaria sarà interrotta anche su parte della linea Varese Nord Laveno-Mombello, più precisamente da Laveno a Cocquio-Trevisago. Chi sbarcherà con battelli e traghetti a Laveno dunque non avrà per 3 mesi la possibilità di proseguire in treno. La chiusura è dovuta a lavori di potenziamento della linea e nella stessa stazione di Laveno. Inoltre verrà rifatto il ponte d'incrocio tra le due linee ferroviarie che attraversano il comune. Come sempre in questi casi saranno organizzati dei bus sostitutivi. Per maggiori informazioni c'è il sito di Trenord.
2: Il sindaco di Baveno Alessandro Monti ha scelto gli assessori. Suo vice sarà Massimo Tamburini, in giunta anche Emanuele Vitale, Maria Rosa Gnocchi e Daniela Melfi. Il primo consiglio comunale in programma per l'11 giugno alle 21. Da giovedì 11 giugno inizierà l'attività di medico di assistenza primaria al dottor Danny Pedriali, con ambulatorio alla casa di comunità di Omegna per l'ambito territoriale del Cusio. Per scegliere il nuovo medico di assistenza primaria i pazienti possono utilizzare il portale Salute Piemonte oppure recarsi agli sportelli dell'ASL di via Mazzini a Omegna, che l'11 e 12 giugno saranno aperti con orario continuato prendendo il numero. La coda sarà gestita dalla Protezione Civile. 1000 posti a disposizione, 400 saranno assegnati online, 600 agli sportelli. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
4: Il meteo di RVL.
0: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
4: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
2: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 5 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa. Desiderio Sexy Shop.

Siamo andati negli anni 90, 1995 per l'esattezza, con Desiree abbiamo suonato live dopo l'appuntamento anche con l'informazione locale di RVL la radio, e continuiamo a suonarvele di Santa Ragione nella mattinata talk show con Piero Pratesi. Ci sono anche i The Colors, Rolling Stones.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul Lungolago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RVL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Super Trailers.
15: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
16: Capisci quello che dice?
15: Roba senza senso.
16: Io invece sì.
17: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
15: Cosa vuoi fare?
16: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

problemi tuoi adesso non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

che c'è, spero che... Ultimo, il suo ultimo disco con Romantica su RBL la radio, quando stiamo per arrivare anche al GR del mezzogiorno e di conseguenza entreremo nell'ultima ora della nostra mattinata talk show, infatti fino all'una con Piero Pratesi, poi invece arriverà la vostra Vale, con lei raschierete il fondo del barile. Intanto Zerba e Rita Ora, If It's Not Love.

0: morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mar Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte a Luna sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: In un solo giorno ti rinnoviamo la vasca da bagno o la doccia. Hai un albergo, casa vacanze o B&B? Chiamaci e mettici alla prova. Scoprirai la nostra professionalità. Sovabad 0323 480852 o sovabad.com e sui social.

radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, su web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

Tropico con Cesare Cremonini e Fabri Fibra, questo è Contrabbando su RVL, entrati anche nell'ultima ora del talk show. Mezzogiorno e 11 minuti, ci sono The Temper City con Self Aware su RVL.

0: casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
3: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Prince, If I Was Your Girlfriend. Siamo andati nel 1987 con questa canzone riascoltata su RVL la radio. Si avvicina l'estate, estate tempo anche di tornei di beach volley, torna l'Under Beach e torna su RVL 21 secco.
1: Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.
3: 21 Secco, stagione 2026 della nostra rubrica dedicata al mondo del beach volley. Io sono Stefania, vi do il bentornato su RVL la radio, sperando anche quest'anno di incuriosirvi e avvicinarvi, perché no, a questo bellissimo sport. L'ospite della prima stupenda puntata è, rullo di tamburi, Andrea Grandolini, una vera celebrity della pallavolo e del beach volley made in BCO. Benvenuto Grando.
4: Ciao Stefi.
3: Classe 1998, da sempre giocatore di pallavolo al Ziora e atleta poliedrico per eccellenza, ha infatti ricoperto quasi tutti i ruoli, dimostrando sempre fondamentali molto solidi e grande carattere. Quali sono le tue emozioni dopo questa ultima stagione da pallavolista?
4: Le emozioni sono tante dopo questa ultima stagione. Sicuramente è un grande dispiacere essere arrivati secondi, ma il dispiacere più grande è abbandonare la pallavolo dopo 20 anni, essendo partito dal mini volley ed essendo arrivato fino in prima squadra. È un grande dispiacere, dall'altro lato una grande felicità per quello che abbiamo fatto in tutto l'anno e in tutti questi anni di pallavolo al Ziora.
3: Abbiamo visto in tanti il tuo bellissimo anche post di saluto dopo la serata conclusiva di questa stagione. Ci siamo emozionati perché nelle tue parole e nelle foto percepiamo appunto l'emozione di un traguardo e anche di nuovi obiettivi.
4: Davanti a tutte quelle persone non è stato facile trattenere le lacrime, sicuramente motivo di grande orgoglio vedere tutte quelle persone in palestra per un addio insieme ad altri miei compagni che sono stati compagni di una vita quasi.
3: Sei un veterano dei tornei Under Beach, pensi che il beach volley ti abbia aiutato ad essere duttile anche a livello pallavolistico e a metterti sempre a disposizione della squadra e dell'allenatore?
4: A beach volley sei tu con un'altra persona e per forza tocchi la palla durante l'azione. Bisogna sapersi adattare molto alle situazioni, agli avversari, sapere i momenti giusti di un set, quindi questa cosa nella pallavolo aiuta e non poco.
3: Quali sono i tuoi obiettivi di questa prima estate 100% beach?
4: La prima cosa che dico sempre è divertirsi. Alla fine lo sport deve essere divertimento e nient'altro, e stare insieme alle persone che sono i tuoi amici, soprattutto cercare di migliorarmi ogni volta, cercare di essere un po' migliore rispetto all'inizio stagione, cercare di vincere qualche partita, diciamo.
3: Obiettivi ambiziosi ma anche super realizzabili, quindi divertimento, vincere partite, ma le vinci sempre, quindi sono testimone, e tante soddisfazioni nei tornei Under Beach, che poi al Beach for Babies, che è
4: soprattutto,
3: diciamo,
4: vincere qualche set 21-20, perché quello è la cosa più bella, vincere set 21-20.
3: Questa è una dedica sfacciata ad Alve Fanzini.
4: Sì, quella è una sua dedica, è una dedica per lui. Ha tutte le sofferenze dei 21-20 perse, ma anche la soddisfazione di averli vinti 21-20. Non c'è paragone.
3: Quest'anno abbiamo aggiunto una nuova domanda di rito alla nostra rubrica e quindi ti chiedo, tu che beacher ti senti? Un aggettivo che ti rappresenta e perché?
4: Un aggettivo sicuramente è tenace. Quando entro in campo l'ultima cosa che voglio fare è mollare. Dare l'anima su tutti i palloni è la cosa più importante. Finché non cade la palla, per me non è mai il punto degli avversari. Parte dal primo punto fino all'ultimo, anche quando lo svantaggio è grosso, per me quella è la cosa più importante, non mollare mai, essere su pezzo e cercare di rendere la vita difficile sempre ai miei avversari.
3: Grando, grazie per il tuo tempo, per essere stato con noi e per le tue bellissime parole. Spero di sentirti nuovamente qui su RVL prestissimo. Grazie di cuore.
4: Grazie a te Stefi, un saluto a tutti e buon beach.
1: 21 Secco è realizzato in collaborazione con Bonni, pasticceria e panetteria fresca tutti i giorni in via Pierpossaccio 56 a Verbania.
2: 21 Secco, il mondo del beach volley, targato Under Beach, on air su RVL la radio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
9: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
11: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il sindaco di Baveno Alessandro Monti ha già scelto gli assessori. Suo vice sarà Massimo Tamburini, in giunta con lui anche Emanuele Vitale, Maria Rosa Gnocchi e Daniela Melfi. Il primo consiglio comunale è in programma l'11 giugno alle 21. Da giovedì 11 giugno inizierà l'attività di medico di assistenza primaria il dottor Danny Pedriali con ambulatorio alla casa di comunità di Omegna per l'ambito territoriale del Cusio. Per scegliere il nuovo medico di assistenza primaria i pazienti possono utilizzare il portale Salute Piemonte oppure recarsi agli sportelli dell'ASL di Omegna che l'11 e il 12 giugno saranno aperti con orario continuato prendendo il numero. La coda sarà gestita dalla Protezione Civile. 1.000 i posti a disposizione e 400 saranno assegnati online 600 agli sportelli. La giornata di sabato a Verbania Pallanza sarà dedicata alla mototerapia a partire dalle 10.30 in piazza Garibaldi. Organizza Rewind Project con testimonial Marco Melandri, unirà mototerapia, spettacolo, intrattenimento e musica con RVL la radio. Con una festa di motori, l'Happy Rally, il motoraduno Harley Davidson e il Jeep Rally del Jeep Club svizzero. Il crew sarà a Salta la Cena con adrenalina a 1000 e tavoli del banchetto montati sotto la rampa dove si esibiranno le due ruote. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: RVL, la radio.

Il ritorno di Brash si intitola Da Dio il suo disco, l'abbiamo suonato su RVL la radio, dove arrivano anche Tame Impala e Jenny Dracula, la versione remix.

sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
9: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
10: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
11: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Domini 2021 in Nugenea da Napoli, una band multiraziale, multiculturale con Mare Chiace e anche Clea Camini in questo disco, e c'è anche la vostra Vale che è arrivata negli studi di RVL, quindi a breve vi accompagnerà con Raschiando il fondo del barile nella prima parte del pomeriggio, il che significa che siamo quasi in chiusura la nostra mattinata talk show. Mancano un paio di canzoni e poi ahimè ci dovremo salutare e chiudere questo giovedì 4 di giugno. Intanto su RVL la radio con Piero Pratesi nel talk show mattutino c'è Irama, il nuovo disco si intitola Cabana.

Sofia and the Antonettes su RVL, la radio con Hi My Love, a chiudere ufficialmente l'appuntamento di questo giovedì 4 di giugno con la mattinata talk show. Tra poco la vostra Vale, con lei rascherete il fondo del barile. Io vi ricordo, io Piero Pratesi, che tornerò con voi domani mattina, venerdì, dalle 9 all'1, ultima settimana di palinsesto primaverile, autunnale, chiamatelo come volete, perché poi da lunedì prossimo inizia il palinsesto estivo qua su RVL, la radio. Vi auguro, come sempre faccio a quest'ora, buon appetito e vi saluto. Ciao ciao da Piero.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco.

0: aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe il cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
1: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo, corrito immediato, a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
2: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
3: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso, c'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
1: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Bentrovati, si rallenta per il traffico intenso sulla 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Cormano in direzione Venezia. Code per il disbrigo delle pratiche doganali sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Traffico con code a tratti sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo Nord e il bivio per la Milano-Lecco in quest'ultima direzione. Sulla tangenziale est code per un incidente tra Lambrate e il bivio per la tangenziale nord in direzione Lecco. Infine, per quanto riguarda i lavori, vi ricordo questa notte la chiusura della tangenziale nord di Milano dalle ore 23 alle ore 5 tra Bollate Novate e il bivio per la 8 dei Laghi in direzione Ro. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. We'll be right back.

E siamo di nuovo in pista alle 13:07 del 4 giugno su RDL Radio. C'è la vostra Vale in diretta giovedì, perché oggi è giovedì, giusto? Bastano un paio di giorni di ferie e non sai più in che giorno della settimana ti trovi. No, giovedì da raschiare il fondo del barile per scoprire un po' di curiosità fino alle 16. E andiamo subito con i saluti di rito. Saluti a voi che siete all'ascolto, vi auguro anche buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè. Saluti a Piero Pratesi e alla squadra del talk show che sta volando in pausa pranzo. Possiamo iniziare con la musica e suonare Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter.

Chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero. WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno. 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
3: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
4: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Ragazzi, con questa non entri.
7: Ma no, non vale.
6: Bravo, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
11: Super Trailers, il cinema alla radio.
12: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
11: Super Trailers.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

La metafora del calcio per spiegarci che nella vita coltivare amicizie durature vale più di ogni altra cosa. La dura legge del gol su RVL Radio, che canzone e che album, perché dava il titolo al quinto disco degli 883 che nell'estate del 1997 riuscì a vendere più di 800.000 copie, e aggiungerei anche che bel tuffo musicale nel passato per noi di Raschiando il fondo del barile. Siamo partiti alla grande con la puntata di oggi. Ricordo per scrivere alla diretta potete scegliere di farlo via WhatsApp salvando in rubrica lo 0323552124, oppure i social, le pagine ufficiali di RVL la radio, da cercare e seguire su Facebook e su Instagram.

Buon vento ci porta verso l'informazione locale di RVL Radio, poi per raschiare il fondo del barile andremo in Cina per una gara di mangiate di nascosto e intanto da Alfa e Jovanotti passiamo a Gracie Abrams che negli ultimi giorni ha deciso di annunciare ben due concerti in Italia per il 2027, il 23 e il 24 maggio lei si esibirà all'Unipol Dome di Milano e questa è Hit the Wall.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42. Zip
4: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
5: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
7: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove, forse di

0: moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
3: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Chiusure dei treni, anche la linea tra Laveno e Milano sarà interessata. Il servizio di Luca Manghera.
4: Sarà un'estate senza treni non solo sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, con la chiusura per il secondo anno della tratta Domodossola-Arona. Dal 15 giugno al 13 settembre la circolazione ferroviaria sarà interrotta anche su parte della linea Varese Nord Laveno-Mombello, più precisamente da Laveno a Cocquio-Trevisago. Chi sbarcherà con battelli e traghetti a Laveno dunque non avrà per 3 mesi la possibilità di proseguire in treno. La chiusura è dovuta a lavori di potenziamento della linea e nella stessa stazione di Laveno. Inoltre verrà rifatto il ponte d'incrocio tra le due linee ferroviarie che attraversano il comune. Come sempre in questi casi saranno organizzati dei bus sostitutivi. Per maggiori informazioni c'è il sito di Trenord.
3: Il sindaco di Baveno Alessandro Monti ha scelto gli assessori. Suo vice sarà Massimo Tamburini, in giunta anche Emanuele Vitale, Maria Rosa Gnocchi e Daniela Melfi. Il primo consiglio comunale in programma per l'11 giugno alle 21. Da giovedì 11 giugno inizierà l'attività di medico di assistenza primaria al dottor Danny Pedriali, con ambulatorio alla casa di comunità di Omegna per l'ambito territoriale del Cusio. Per scegliere il nuovo medico di assistenza primaria i pazienti possono utilizzare il portale Salute Piemonte oppure recarsi agli sportelli dell'ASL di via Mazzini a Omegna, che l'11 e 12 giugno saranno aperti con orario continuato prendendo il numero. La coda sarà gestita dalla Protezione Civile. 1000 posti a disposizione, 400 saranno assegnati online, 600 agli sportelli. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
1: Il meteo di RVL.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
3: Previsioni del tempo per la giornata di domani, venerdì 5 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 16 gradi, massime sui 26 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

0: pinguini tattici nucleari hanno preso molto sul serio il lancio del loro nuovo singolo e si sono messi a consegnare di persona le scuse che i loro fan non avevano il coraggio di fare dal vivo, inaugurando una sorta di servizio via social. Bastava mandare loro un messaggio con le scuse da recapitare e l'indirizzo della persona interessata e poi uno della band si incaricava di andare a bussargli alla porta. Sorry, scusa, lo siento, su RVL Radio, giovedì pomeriggio in compagnia della vostra Vale e delle notizie curiose dopo quelle locali che ci siamo appena sentiti. Ed è nato come trend sui social cinesi la gara Ruba un boccone di Pao Fan, che si è tenuta nel weekend in un centro commerciale di Ningbo, nella provincia di Zhejiang. Vi hanno preso parte migliaia di persone che si sono sfidate a mangiare una ciotola di Pao Fan, un tradizionale piatto cinese di riso e brodo, senza farsi beccare dal giudice di gara, che per l'occasione vestiva i panni di un maestro di scuola, mentre i partecipanti erano seduti sui banchi a mo' di studenti. Insomma, hanno ricreato una vera e propria classe e si sono divertiti a rivivere una delle più classiche marachelle d'infanzia, a mangiare durante la lezione senza farsi beccare dall'insegnante. C'è stato chi si è nascosto dietro ad un libro aperto, chi fingeva che gli fosse caduta la gomma sotto al banco e si piegava, e chi provava a trovare il rifugio dietro la schiena del compagno più alto. Insomma, mille escamotage diversi con un unico scopo: finire la ciotola di Pao Fan entro 10 minuti per vincere un chicco di riso d'oro zecchino del valore di 180 euro.
1: RVL.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica.
7: Alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
9: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Nel 2023 Latteo collaborava con Sean Good e i BTS per il brano Seven appena suonato su RVL Radio. E a proposito di collaborazioni dei BTS, la band K-pop più famosa al mondo a fine maggio ne ha annunciata una con Oreo per il lancio di un'edizione limitata di biscotti che saranno di colore viola con un ripieno al gusto di Corea, nello specifico di un pancake caldo allo zucchero di canna molto popolare nello street food di quelle parti. Arriveranno anche in Italia? Per una volta il tasto non è dolente, perché è delle ultime ore la notizia che gli Oreo per BTS saranno disponibili nel nostro paese a partire dal 3 agosto. Arriva la novità di Noemi. Tu cosa fai questa sera?

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo giovedì 4 giugno. A Roma, Video Città, il festival della visione e della cultura digitale ideato da Francesco Rutelli, cresce ancora. Giunto alla 9ª edizione, torna ad animare l'area del gazzometro dal 10 al 12 luglio con le sue installazioni luminose, esperienze immersive di realtà virtuale, ma anche live audiovisivi e videoarte, DJ set, talk e performance. Attesi ospiti internazionali. E dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Video Città 2026 sceglie come tema centrale Water Cult, il culto dell'acqua declinato in molteplici forme e linguaggi. Come spiega Francesco Rutelli, sentiamo.
1: Video Città continua a crescere e questa nuova edizione avrà 10-12 luglio nell'area del gazzometro l'acqua al centro. È uno dei temi decisivi, ma sarà affrontato da grandi artisti creativi e permetterà emozioni ed esperienze straordinarie al grande pubblico di Video Città.
0: Una scultura cinetica alta 10 metri che respira con il paesaggio, aprendosi e chiudendosi, seguendo il ritmo del giorno. A Peccioli, il museo a cielo aperto Macca si arricchisce di una nuova opera di Emiliano Ponzi e Dario Spinelli. Si intitola Breath ed è un grande fiore che trasporta in tre dimensioni il lavoro visuale, noto a livello internazionale di Ponzi. L'opera, più che rappresentare la natura, vuole sincronizzarsi con essa, aggiungendo all'elemento plastico il senso del tempo, della luce e del paesaggio. L'artista Emiliano Ponzi.
2: Questa scultura nasce con l'intento e con la conoscenza di un luogo come Peccioli, che è un posto incredibile dove terra e cielo sono un tutt'uno, dove il borgo è proprio installato nella natura. Quindi Breath in qualche modo vuole essere un collegamento, un artifatto, un collegamento fatto dall'uomo, per l'uomo ma anche per la natura.
0: 60 anni di lavori artistici e la sensazione a un anno dalla morte che la

0: saluto da Chiara Piselli.
1: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RBL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RBL la radio.
2: 4 minuti dopo le 14 e 4 successi musicali per metterci di buon umore all'inizio dell'ora centrale di Raschiando il fondo del barile. Stiamo per sentire Sugar dei Maroon 5, Lu Colombo con Maracaibo, La Bamba dei Los Lobos e subito Mahmood dal Sanremo del 2024 con Tutta Gold.
1: Vitamina RBL.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
3: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
7: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
11: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
12: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero.

0: Milan è un gran Milan. Storia, usi e costumi della più bella metropoli d'Italia.
1: Tutto il mondo le paese sem d'accordo, ma Milan è un gran Milan.
2: Ciao a tutti da Luca Vanghera. Sta suscitando a dir poco scalpore il restauro di un particolare mosaico integrato nel pavimento della Galleria Vittorio Emanuele e che raffigura un toro, o più precisamente un richiamo a Torino all'epoca della costruzione della galleria, capitale d'Italia. L'opera è ben nota perché da quasi 150 anni, la galleria è del 1878, si pensa che girando tre volte col tallone sui testicoli del toro si possano propiziare fortuna e fertilità. In realtà il rito all'epoca andava compiuto la notte di Capodanno ed era nato quasi come sfottò nei confronti della non amatissima dai milanesi Torino, ma col passare degli anni l'usanza si è allargata diventando universale e coi tempi moderni una tappa obbligata per turisti e fanatici dei social è sempre a caccia di qualcosa da postare, col risultato che a furia di migliaia di persone che le calpestavano ogni giorno, le palle del toro, perdonate la schiettezza, si logoravano periodicamente costringendo il comune a intervenire. E siamo quindi all'ultimo restauro, costato 5.000 euro e reso necessario dal fatto che il mosaico era sprofondato di ben 2,5 cm e, scandalo, i benauguranti testicoli hanno cambiato colore diventando un po' meno evidenti rispetto a prima. Reazioni indignate sui social, col comune a spiegare che questo è il vero colore e che la precedente versione del 2017 era un ripiego perché il marmo rosa originale all'epoca non era disponibile. Ma niente da fare, chi ironizza, chi grida la censura e chi all'incompetenza. Intanto il povero toro si gode ancora qualche giorno di riposo al riparo delle transenne prima che letteralmente tornino a rompergli le balle. Anche per questa settimana da Milano è tutto, ci risentiamo tra 7 giorni.

La canzone estiva di Annalisa e la rubrica Milan, un gran Milan di Luca Manghera su RVL Radio. Corre veloce il giovedì pomeriggio targato Raschiando il fondo del barile, e tra poco ascolteremo anche il debutto di un artista avvenuto oggi ma nel 2004. Subito Taylor Swift con Elizabeth Taylor.

0: Coglie il sapore e il ritmo della tua dormita.
1: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
3: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
4: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
8: mi perseguita.
9: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
10: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
12: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
13: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
14: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
15: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame, fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RPL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
17: Bentrovati con la rubrica delle buone notizie. I destini della terapia anti-HIV e quelli della lotta alla sclerosi multipla potrebbero essere legati a doppio filo, è quanto sostiene un gruppo di ricerca internazionale, secondo cui negli individui sottoposti alla terapia antiretrovirale per l'HIV, sintomi e progressione della sclerosi multipla avevano nettamente rallentato la loro corsa. L'adozione di una tassa sul consumo di carne potrebbe essere l'asso nella manica dei paesi occidentali nella lotta al riscaldamento globale, è quanto sostiene un gruppo di ricerca della Cornell University negli Stati Uniti. Ma non è tutto, gli esperti suggeriscono di prendere dei provvedimenti volti ad attenuare i profili più regressivi della misura, in particolare con una riduzione dell'IVA su altri prodotti come frutta e verdura più rispettosi dell'ambiente. Il pisolino anche durante il lavoro, purché gestito bene, può avere tanti benefici, come insegna una vera e propria arte praticata da millenni in Giappone. Il riposino vigile infatti migliora l'umore, riduce lo stress, aumenta le prestazioni cognitive dalla la memoria, la concentrazione e quelle fisiche, aumenta la produttività e migliora la salute del cuore. Si tratta di una pratica ancestrale giapponese che si traduce letteralmente in essere presenti mentre si dorme e consiste nell'appisolarsi o dormire brevemente in pubblico, indipendentemente dal luogo o dalle circostanze, ma con delle regole ben precise. Non deve rigorosamente superare i 15 minuti, va fatto da seduti, deve essere più una rapida pausa energetica che un sonno profondo e anche se la persona può essere mentalmente assente, deve essere in grado di tornare immediatamente alla realtà quando è richiesto un suo contributo attivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
16: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'Ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

0: Questa era la nostra canzone da Cadde Oggi. Il 4 giugno del 2004 debuttava Luca Di Risio, Calma e Sangue Freddo su RVL Radio, brano che divenne tormentone di quell'estate e con il quale Di Risio vinse il premio Artista Rivelazione dell'anno al Festival Bar.
1: RVL.

0: vacanze sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
2: RVL la radio, a di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

You and Me su RDL Radio e Biagio Antonacci ad accompagnarci quasi alla fine della seconda ora di Raschiando il fondo del barile, e il mese di giugno è iniziato con l'annuncio dell'imminente uscita del primo album di Sienna Spyro. Qualcuno dalle retrovie urlerà finalmente, perché il disco è stato atteso per lungo tempo e adesso finalmente abbiamo un titolo e una data. Il 3 luglio arriverà Visitors, contenente 10 tracce, tra le quali anche quella che fa da colonna sonora al Diavolo Veste Prada 2, Material Lover su RDL.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'UNIFIL, la forza di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale, ha confermato su X la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. L'esercito di Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dell'azione ad Hezbollah. Gli ultimi raid dopo l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. I delegati israeliani e libanesi si incontreranno nuovamente il 22 giugno per altri colloqui. E proseguono anche i difficili negoziati tra Washington e Teheran. All'apertura diplomatica di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana ha duramente replicato, rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tesi insensata, solo carta straccia in tribunale e in certi giornali, commenta soddisfatta Marina Berlusconi. Si tratta della sesta archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia, peraltro condannato nel 2014 in via definitiva a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne calabresi di Amendolara, in provincia di Cosenza. Il GIP di Castrovillari ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2, durante l'udienza, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis, conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto al Roland Garros. Nella finale dello Slam parigino, gli azzurri hanno sconfitto in 3 set, 4-6, 6-3, 10-4, la canadese Gabriella Dabrowski e l'americano Evan King. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Ricaricati nel modo più giusto possibile. Vivi con il sorriso stampato in faccia. Vitamina RVL. Musica e allegria per una sequenza ininterrotta di Happy Music. Solo su RVL la radio.
3: Sono appena scattate le 15 e pronti ai blocchi di partenza ci sono altri 4 successi 100% Happy Music. Per inaugurare la terza ed ultima ora di Raschiando il fondo del barile, oggi ascolteremo Juanes con la camisa nera, la rappresentante di lista per Ciao Ciao, gli LMFAO con Party Rock Anthem e subito il remix dell'Amour Toujours di Gigi Doug.
2: Vitamina RVL,

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Traffico intenso al confine con la Svizzera. Sulla 9 Milano-Chiasso ci sono code tra Montelimpino e la Dogana. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, code in prossimità dei lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia. Code sempre per lavori anche in direzione Genova tra Sanremo Ovest ed Imperia Ovest. Incidente sulla 23 Palmanova-Udine-Tarvisio, code tra Udine Sud e l'autostrada 4 in direzione quindi di Palmanova. E per un altro incidente, rallentamenti e code sulla 4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e la 28 per Pordenone in direzione di Trieste. Traffico e code sulla 22 del Brennero tra Trento Sud ed Affi Lago di Garda Sud in direzione Modena. E a Roma sul raccordo anulare incolonnamenti a causa di un incendio adiacente alla sede stradale in carreggiata interna all'altezza dello svincolo di Via del Mare. Si transita sulla sola corsia di marcia lenta. Code anche in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e la Via del Mare. Traffico sostenuto a Napoli sulla tangenziale, code tra Corso Malta e Camaldoli in direzione Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ASL.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
6: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: candidato a diventare uno dei tormentoni dell'estate, Bossa Nostra di Gaia, ve l'abbiamo suonato alle 15:23 su RVL Radio. E per scoprire cosa succede in Piemonte dal punto di vista di eventi e spettacoli, arriva Wason.
1: RVL. Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia. Ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Tutto pronto per la nona edizione di Archivissima, che si svolgerà a Torino da oggi fino al 7 giugno. Nato nel 2018, dalla precedente esperienza del format La Notte degli Archivi, il festival celebrerà nel 2026 il decennale del suo format di punta, accogliendo l'11ª edizione della notte, in programma venerdì 5 giugno. Tema di questa nuova edizione è quello che non c'è, un'espressione per indicare l'immenso patrimonio culturale sommerso, sia quello conservato, quello ancora da esplorare. A Cuneo torna Piazza Coldiretti. Da domani fino a domenica 7 giugno l'iniziativa di Coldiretti Cuneo porta in Piazza Galimberti il mondo agricolo della Granda, con occasioni di incontro, scoperte e partecipazione dedicate al cibo vero, alla filiera corta, all'educazione alimentare e al valore del lavoro quotidiano delle imprese agricole. Nel corso della 3 giorni, un ricco programma pensato per famiglie, cittadini e consumatori, troveranno spazio il mercato di campagna amica, degustazioni guidate, street food, laboratori didattici e tante animazioni. Ne abbiamo parlato con Francesco Goffredo, direttore Coldiretti Cuneo.
5: Saremo nel salotto di Cuneo in Piazza Galimberti, festeggeremo i nostri 80 anni, un compleanno importante con cui abbiamo deciso di restituire la città un evento straordinario all'insegna del buon cibo, del gusto. Ci saranno tanti laboratori, momenti di didattica sia per bambini ma anche per adulti, una grande pagoda per lo street food dove sarà possibile consumare anche dei menù ad un prezzo decisamente popolare, 8 euro, proprio perché vogliamo saldare il rapporto tra agricoltura e consumatori cittadini della nostra amata città di Cuneo.
4: Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, Bossolasco celebra la bellezza e la varietà botanica con la nuova edizione della Festa della Fioritura delle Rose. Il celebre borgo dell'Alta Langa, in provincia di Cuneo, propone una 3 giorni ricca di appuntamenti, organizzata dalla Proloco con la collaborazione del Comune. In programma una mostra mercato florivivaistica d'élite, incontri con esperti nazionali, laboratori per famiglie, degustazione di vini locali e momenti di teatro e musica, il tutto tra i vicoli impreziositi dalle fioriture stagionali. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. In regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
1: RVL.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo wifi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
6: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
7: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
9: Zip Workspace, lo spazio giusto.
10: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
11: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
12: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
13: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce i produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondotoce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Il sindaco di Baveno Alessandro Monti ha già scelto gli assessori. Suo vice sarà Massimo Tamburini, in giunta con lui anche Emanuele Vitale, Maria Rosa Gnocchi e Daniela Melfi. Il primo consiglio comunale è in programma l'11 giugno alle 21. Da giovedì 11 giugno inizierà l'attività di medico di assistenza primaria il dottor Danny Pedriali con ambulatorio alla casa di comunità di Omegna per l'ambito territoriale del Cusio. Per scegliere il nuovo medico di assistenza primaria i pazienti possono utilizzare il portale Salute Piemonte oppure recarsi agli sportelli dell'ASL di Omegna che l'11 e il 12 giugno saranno aperti con orario continuato prendendo il numero. La coda sarà gestita dalla Protezione Civile. 1000 i posti a disposizione e 400 saranno assegnati online. Ucraina 600 agli sportelli. La giornata di sabato a Verbania Pallanza sarà dedicata alla mototerapia a partire dalle 10.30 in piazza Garibaldi. Organizza Rewind Project con testimonial Marco Melandri, unirà mototerapia, spettacolo, intrattenimento e musica con RVL la radio. Con una festa di motori, l'Happy Rally, il motoraduno Harley Davidson e il Jeep Rally del Jeep Club Svizzero. Il crew sarà Salta la Cena con adrenalina a 1000 e tavoli del banchetto montati sotto la rampa dove si esibiranno le due ruote. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
17: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

dedicata alla sua fanbase che lei chiama i Freaks, Beautiful Freaks, la nuova canzone di Mick su RVL Radio arriva a confermare l'ottimo debutto avuto con Fabulous e apre gli ultimi 20 minuti di Raschiando il fondo del barile. E c'è un cittadino turco di 32 anni che si è improvvisamente ritrovato ad essere uno dei 120 uomini più ricchi del mondo, dopo aver ricevuto un bonifico con mittente sconosciuto da 20 miliardi di dollari. Hashtag soldi che piovono dal cielo. Se n'è accorto mentre stava facendo la spesa al mercato, quando ha provato ad usare la carta di credito per pagare e se l'è ritrovata bloccata. Allora, rivolgendosi alla banca per avere delucidazioni, gli hanno detto che sì, gli avevano bloccato il conto perché avevano notato un'attività sospetta, un giro di denaro insolito da un trilione di lire turche, del quale lui era all'oscuro fino a quel momento e del quale probabilmente non potrà nemmeno beneficiare, in quanto si è trattato di un errore che presto verrà risolto. Tornerà povero come noi comuni mortali, ma siccome sognare non costa nulla, il ragazzo ne ha approfittato per chiedere all'intelligenza artificiale cosa potrebbe farci con 20 miliardi di dollari. Sapete quali sono state le prime tre risposte che lui ha deciso di condividere con i quotidiani locali? Costruire 1000 stadi da calcio, comprarsi 9 camion carichi d'oro oppure fondare un microstato con una popolazione di 300.000 abitanti. Idee bizzarre date dall'AI a chi ha talmente tanti soldi da non sapere come spenderli. Fra Quintale su RBL torniamo alla musica e poi fra non molto ci saluteremo. Questa è Aranciata.

0: Ori Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
3: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno, DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Alberbatron a Sant'Anna.
10: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
11: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Le 15:56, il funk estivo di Francesco Gabbani segna la fine di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Non la fine del mondo né del nostro programma, semplicemente della puntata di oggi, e ci risentiremo domani dalle 13 per qualche altra notizia curiosa. Vi lascio con Marco Pennacchini ed Occhio al Penna fino alle 19 da parte della vostra Vale. Rimangono solo baci, abbracci e saluti. Ciao ciao!

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Così il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva il no dell'organizzazione sciita all'annuncio giunto nella notte di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli USA. La precondizione per un futuro accordo posta da Hezbollah è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano, feriti altri due peacekeeper. Tel Aviv ha attribuito la responsabilità dei raid ad Hezbollah. Nel giorno dell'apertura del Forum Economico Internazionale a San Pietroburgo, promosso dalla Russia, si inasprisce l'offensiva delle forze ucraine. 3 morti e 7 feriti in un attacco di droni contro edifici non residenziali nella capitale della Crimea. E sempre nella penisola annessa dalla Russia, un altro raid ha preso di mira un treno di pendolari, causando un morto e 3 feriti. Droni di Mosca hanno invece colpito nella notte Kherson con un bilancio di 2 morti e 9 feriti. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Marcello Dell'Utri, suo stretto collaboratore. Con questa motivazione il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione nei confronti dell'ex senatore di Forza Italia, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Accanirsi su una tesi insensata ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione, commenta Marina Berlusconi, che rilancia: la giustizia resta un'emergenza, la bandiera del garantismo non deve essere ammainata. Per Dell'Utri, già condannato nel 2014 a 7 anni per concorso esterno in associazione mafiosa, si tratta della 6ª archiviazione. Calcio: la nazionale dei giovani di Silvio Baldini è proiettata la 2ª delle 2 amichevoli di giugno, domenica a Creta contro la Grecia. Ieri il Lussemburgo, gli azzurri, in formazione sperimentale, si sono imposti per 1-0 con gol dell'interista Pio Esposito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buon pomeriggio. Traffico con code sulla 9 Milano Chiasso tra Chiasso e Lago di Como verso Milano, e ancora altre code all'altezza di Como Grandate e tra Como Monte Olimpino e Lago di Como verso Chiasso. Code a tratti sulle 3 tangenziali di Milano, file sul percorso urbano della 4 tra Cormano e Monza verso Venezia, incolonnamenti poi sull'asse interurbano di Bergamo tra l'ospedale Giovanni XXIII e l'aeroporto. Per quanto riguarda i lavori, vi ricordo questa notte la chiusura della tangenziale nord di Milano dalle 23 alle 5 tra Bollate Novate e il Vivio per la 8 dei Laghi in direzione Rho. Infine è in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Correnti e De Amicis. I lavori riguardano il rinnovo di strade, acquedotto, fognature e binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metrotranvia a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus. Deviazioni e cambiamenti per diverse linee tram. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL la radio.
6: Buon giovedì pomeriggio da Marco Pennacchini, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Penna fino alle 19 di questo 4 giugno 2026. Un saluto come sempre alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Siamo pronti ad affrontare queste 3 ore insieme, anche perché le iniziamo con Frankie Valli.

Mamma insieme a Marrakesh con Volevo Capire ci portano fino ai nostri punti di contatto 0323 55 21 24. Questa è la linea per i vostri messaggi qui da noi, sempre presenti sui social, Instagram, Facebook, X, ci trovate come RVL la radio. Mi raccomando, ricondividete i nostri contenuti, commentate, partecipate attivamente ai nostri social, perché vi facciamo vivere la radio al 100% e, come detto già da un bel po' di tempo, e vi faremo vivere un'estate straordinaria anche sui nostri social. Alex Warren, Fever Dream. How do-

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Site la statale 24 in direzione Aosta e tra Borgaro e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Urx e Bardonecchia in direzione del traforo. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sessera viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto. A più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
10: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
13: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

chiama Sorry Scusa Lo Sento, il nuovo dei Pinguini Tattici Nucleari, come si diceva un tempo, pronto a scalare le classifiche, sicuramente per quanto riguarda la questione tormentoni estate 2026. Parliamo un po' di genitori, perché qualche giorno fa il Censis ha fatto uscire un sondaggio appunto sull'essere genitori, anche perché questa è stata la settimana, il primo giugno, lunedì scorso, è stato il World Parents Day, la giornata mondiale dei genitori, e quindi intanto un buon pomeriggio a tutti i genitori all'ascolto, anche quelli che ancora non lo sanno e che magari, no, questo fine settimana avranno una bella sorpresa, sicuramente quella di diventare genitori. Ma è vera la cosa che è difficile? Cioè, nel senso, no, fermi, lo sappiamo che non è facilissimo, è bello, ma è più difficile adesso che nel passato fare il genitore, o magari adesso è un po' più semplice, si può pensare anche quello. Another Toad

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
3: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
4: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
5: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
6: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
12: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
13: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

Houston, Texas, c'è la Langley su RVL, la radio, frase tipica di ogni genitore, di qualsiasi età, di qualsiasi anno sia diventato genitore. Ma adesso è molto più difficile rispetto al passato, sì, è più complicata. Chiunque lo dice, non lo dico io ovviamente, ma lo dice questa ricerca di cui stavo parlando del Censis. Praticamente le statistiche sono sempre uguali. Tu vai indietro di vent'anni in vent'anni, troverai sempre la stessa percentuale di persone che dicono no, che essere genitori è molto più complicato adesso.

domenica cioè sai su RBL, che poi a pensarci oggi no, nel 2026 anche essere genitore sia proprio una passeggiata di salute con le difficoltà dell'affrontare i problemi no, anche internettiani dei social e di tutto il resto. Allora vi dico qual è la percentuale oggi nel 2026. Quasi 8 genitori su 10, quasi l'80%, il 79.2 ha detto che sì, oggi è molto più difficile rispetto al passato fare genitori. Se torniamo indietro di 24 anni al 2002 quando c'è stata la stessa ricerca e la percentuale era del 79.3, quindi più o meno, no? È una sorta di cliché, ieri parlavamo di stereotipi italiani, anche questa frase potrebbe essere, no, uno stereotipo, sì, oggi essere genitori è più complicato del passato, e voglia, con voi era tutto più facile. Bob Sinclair, Kisa, I Can Wait.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
4: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
2: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social Soccorso in festa.
5: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
6: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Scorri. Clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

Serena Brancale, Levante e Delia con Il Mio Paese su RVL il giovedì di Occhio al Penna fino alle 19. È vero che essere genitori è complicato, più complicato rispetto al passato. Oggi è un po' più semplice. Intanto le preoccupazioni principali, secondo appunto vi dicevo questa ricerca del Censis, proprio sulla questione dell'essere genitore, si concentra, vedendo anche no, la situazione socio-economica globale, sulla difficoltà economica. La maggior parte dei genitori, più del 40%, si preoccupa degli elevati costi per mantenere e crescere un figlio. La preoccupazione nel 2002 era poco sopra il 20%, quindi no, è aumentata. Ecco, questa c'è una leggera disparità. Ma oggi, diciamoci la verità, la questione più difficile è quella della tecnologia, che dovrebbe facilitare il mondo, ma in realtà è un po' più complicata. La questione smartphone, la questione social, la questione di quello che succede su internet, che ci fanno i nostri figli su internet.

Commodores, 1984, questa è Night Shift, direttamente dall'undicesimo disco, sempre dei Commodores ovviamente, che si chiamava proprio come questo brano, fu l'unica super hit dei Commodores dopo l'uscita di Lionel Richie, che aveva causato qualche, no, qualche disagio all'interno della band, ma poi si sono ripresi proprio con questo pezzo qui, la grande musica degli anni 80. Vi ricordo a proposito l'appuntamento del sabato e della domenica a partire dalle 18 qui su RVL con tutto il meglio della musica 70-80, cioè Ti ricordi quando, con Piero Pratesi, che vi racconta e vi fa sentire solo in vinile la grande musica 70-80, da non perdere. Ci sono le news delle 5, prima i The Colors, Rolling Stones.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, già due volte campioni dello US Open, Sara Errani e Andrea Vavassori calano il bis anche sulla leggendaria terra rossa del Roland Garros, conquistando per il secondo anno consecutivo il torneo di misto dello Slam parigino. La coppia azzurra ha sconfitto 4-6, 6-3, 10-4 la canadese Gabriela Dabrowski insieme all'americano Evan King. KO quest'ultimo anche l'anno passato, ma allora insieme alla Townsend. È apparso in grande forma Vavassori, atteso domani dalla semifinale del doppio insieme a Simone Bolelli contro il tandem numero uno del seeding Granollers Zeballos. Ma non solo doppio, perché domani sarà un'altra giornata a forti tinte tricolori, un altro derby stavolta di semifinale nel singolare, che dunque garantirà ad un tennista italiano di disputare la finale di domenica. A contendersi il posto Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
2: Sono veramente contento di essere qua, di avere un'altra possibilità di giocare. Sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante. Fisicamente sto bene, quindi sono veramente contento di questo. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, quindi ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
3: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
1: Nell'altra semifinale di domani, di fronte il 3 dell'ATP Zverev, la sorpresa cieca Jakub Mensik. Voltiamo pagina, preso atto del fallimento mondiale in attesa del nuovo commissario tecnico, ha iniziato a gettare le basi della ricostruzione la nazionale italiana con tanti giovani, affidata ad interim al CT Silvio Baldini. Ieri nella prima delle due amichevoli di giugno gli azzurri si sono imposti 1-0 in Lussemburgo con sigillo dell'attaccante dell'Inter Pio Esposito. Domenica seconda amichevole a Creta contro la Grecia. Basket con Milano avanti 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto sull'1-1 gara 3. Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Pallavolo, archiviata la netta vittoria contro la Bulgaria, 37esimo successo di fila in gare ufficiali, torna in campo in Nations League l'Italia femminile di Julio Velasco. All'una della notte italiana a Brasilia le azzurre affrontano l'Olanda. Infine l'atletica, notte di stelle all'Olimpico di Roma, cornice del tradizionale Golden Gala, attesa per la sfida nei 100 tra il campione olimpico Noah Lyles e l'ex oro di Tokyo Marcel Jacobs. In copertina anche il romano Andy Diaz nel triplo e Nadia Battocletti nei 5000. Ed è tutto, buona serata.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
4: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Buon pomeriggio. Lunghe code sulla 9 Milano Chiasso tra Chiasso e Como Centro nei due sensi di marcia. Incolonnamenti sull'asse interurbano di Bergamo tra l'ospedale Giovanni XXIII e l'aeroporto. Altre code tra Grassobbio e Brusaporto in questa direzione. File sul percorso urbano della 4 tra Pero e Cormano verso Venezia e all'altezza di Monza Sant'Alessandro in direzione Torino. Lunghe file sulla tangenziale nord di Milano nei due sensi di marcia. Per quanto riguarda i lavori, vi ricordiamo che questa notte la chiusura della tangenziale nord dalle 23 alle 5 è tra Bollate, Novate e il bivio per la 8 dei Laghi in direzione Ro. È in corso la riqualificazione nelle vie Bramante, Torino, Correnti e De Amicis. I lavori riguardano il rinnovo di strade, acquedotto, fognature binari dei tram. Continuano anche i lavori per la costruzione della nuova metrotranvia a nord della città e quelli per la costruzione della nuova corsia preferenziale dei filobus. Pertanto deviazioni e cambiamenti per diverse linee tram. Da Maria Barbara Taormina è tutto. Buon viaggio.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
7: Giovedì pomeriggio di RVL con una nuova 4x4. Ci sono i Negramaro di Parlami d'amore, Demi Lovato, Sorry Not Sorry, chiuderemo con Tiziano Ferro e Giorgia Superstar e apriamo con Alanis Morissette, Thank You.
6: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: 4x4
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia insieme a chiudere la nostra 4x4. Infotraffico e pubblicità ora su RVL, la radio.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliera in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, dove troviamo code per traffico intenso tra Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
6: Stop! E un po' meno?
5: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
6: Stop! Un po' meno.
7: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
6: Stop! Buona!
7: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
10: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
13: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
14: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fatto.

Harry Styles, Suore Vielle con American Girls, questo è Occhio al Penna. Stiamo chiacchierando un po' di come essere genitori, visto che è uscito un'indagine dal Censis, e visto che questa è la settimana che è iniziata lunedì con il World Parents Day, la giornata mondiale dei genitori. È difficile essere genitori oggi? È più difficile rispetto al passato? A quanto pare sì, perché se l'80% dei genitori oggi dicono così, ci deve essere qualche difficoltà. 0323 55 21 24 la linea per i vostri messaggi. Ci sono le bambole di pezza.

0: bollette smagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
5: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
6: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
7: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
8: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
11: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.
12: Meridiana VCO, servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO, o vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Edizione locale di RBL informa, ben ritrovati da Luca Manghera. Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla sanità Federico Riboldi hanno firmato l'ordinanza che introduce misure straordinarie in linea con quelle già adottate negli ultimi 2 anni a tutela dei lavoratori maggiormente esposti al rischio derivante dalle alte temperature, come quelli dei settori agricolo, florovivaistico, edile, della logistica, compresi i cosiddetti rider, e delle cave. Il provvedimento prevede che fino al 31 agosto il lavoro sarà sospeso tra le 12:30 e le 16 quando la piattaforma Work Climate segnalerà un livello di rischio alto per i lavoratori impegnati in attività fisica intensa esposti al sole. Sarà un'estate senza treni non solo sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, con la chiusura per il secondo anno della tratta Domodossola-Arona dal 15 giugno al 13 settembre e circolazione interrotta anche su parte della linea Varese Nord dell'Aveno Mombello, più precisamente dall'Aveno a Cocchio Trevisago. La chiusura è dovuta a lavori di potenziamento della linea e nella stessa stazione di Laveno. Inoltre verrà rifatto il ponte di incrocio tra le due ferrovie che attraversano il comune Rivierasco. Previsti bus sostitutivi, maggiori informazioni su trenord.it. Domani ricorre il 212esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri. La tradizionale cerimonia è in programma al Comando Provinciale di Verbania alle 10:30, con anche quest'anno l'accompagnamento musicale della banda degli studenti del liceo musicale Gobetti di Omegna. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
15: Desideri

0: questo fu l'unico brano ad entrare in classifica dell'album Songs of Love, che era l'album di debutto di Anita Ward del 1979. Ring My Bell, buon pomeriggio, questa è RVL la radio, questo è Occhio al Pin. Stiamo parlando di genitori, di come è complicato, e vi dicevo che forse oggi, oggi nel 2026, in questi anni diciamo, la questione più complicata è quella della tecnologia. Come ci poniamo con lo smartphone? Ecco, a che età si dà lo smartphone ai figli? Questo è, secondo me, una cosa proprio da, no, incontro. Ti vedi con gli amici, altri genitori, senti, ma tu quando gliel'hai dato lo smartphone a tuo figlio? E partono diverse età. Vi dico che in Italia la tendenza comune è quella dei 12 anni. Il 90,4% dei genitori ha dato il primo cellulare, il primo smartphone al proprio figlio, alla propria figlia, quando aveva 12 anni.
1: Oh,

giorno, ogni notte c'è Cosmo su RBL. Parliamo anche di supervisione degli amici, per quanto riguarda il dove vai. Dove vai, dove esci, con chi vai, no? Quasi l'80% dei genitori supervisiona tutte le amicizie, gli studi, anche gli interessi dei propri figli, per fare in modo di monitorarlo, no? Di vedere un po'. Di stare tranquilli. Mi ha fatto sorridere anche una cosa, la questione del problema, perché oggi si parla molto più, no, molto di più con i genitori. C'è questa tendenza anche, no, nel genitore amico e tutto quanto. Magari per noi cresciuti negli anni 80-90 era un po' diversa. Più del 60%, anzi più del 65%, perché siamo al 66.1%, dei genitori tende a risolvere o a dare una bella mano per risolvere i problemi dei propri figli in tutti gli ambiti, compresi i compiti. Che sto vedendo, c'è una percentuale di genitori che fanno proprio i compiti dei figli. Che hai da fare oggi? Matematica? La faccio io, che potrebbe essere, no, non proprio la via giusta. Lady Gaga, Dirty Runway.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
5: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
6: Idrotermo offre posto di lavoro per operaio settore termoidraulica, stipendio da 2.500 euro mensili. Per info invio curriculum 0323 40 12 43.
7: Zipworks Space, lo spazio giusto.
8: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zipworks Space è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Ragazzi, con questa non entri.
11: Ma no, non vale.
10: Bravo, non vale.
12: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 21.

Il nuovo di Elisa si chiama Amore è su RVL la radio, c'è Occhio al Pin con me Marco Pennacchini fino alle 19. Può essere più facile fare il genitore oggi, basta far ascoltare, no? Una bella radio come RVL. Se lo state facendo già siete ad un passo avanti, proprio avete fatto tanti passi avanti per la crescita dei vostri figli, così si mantengono su RVL la radio e stanno tranquilli e sereni. Magari aspetteranno luglio per acquistare il nuovo album di Madonna, Confession 2. Il 3 luglio, manca meno di un mese, siamo al 4 di giugno e non vediamo l'ora di ascoltarlo. Intanto ci sono le news dalle 18, prima c'è proprio lei, insieme a Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Il Quirinale con una nota torna sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, prende atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato. Il Quirinale, puntualizza la nota, non si è discostato dai comportamenti abituali, senza alcuna inconsueta segretezza. Inoltre, 4 anni di mandato presidenziale, viene ancora precisato, sono state concesse 42 grazie, solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione, una sconfitta. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, motiva così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio, giunto nella notte, di una tregua condizionata tra Israele e Libano, sostenuta dagli Stati Uniti. La precondizione per un futuro accordo, posta da Hezbollah, è il ritiro completo delle forze di Tel Aviv da tutto il territorio libanese e il ritorno degli sfollati. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un sergente di 37 anni serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese dei Cedri. Feriti altri 2 peacekeeper. La Farnesina ha escluso che vi siano militari italiani coinvolti. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti su rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi, e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la 6ª volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cugio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, lunghe code sulla 9 Milano Chiasso tra Chiasso e Como Centro nei 2 sensi di marcia. Incolonnamenti poi sulla Milano Meda tra la tangenziale nord di Milano e Varedo verso Meda. Altre code sulla Milano Lecco, sempre dalla tangenziale nord fino a Lissone in direzione Lecco. Incolonnamenti sull'asse interurbano di Bergamo attorno all'ospedale Giovanni XXIII e l'aeroporto. Altre code tra Grassobbio e Brusaporto. File anche sul percorso urbano della 4 tra Pero e Cormano in direzione Venezia, e code all'altezza di Monza Sant'Alessandro in direzione Torino. Lunghe file a tratti sulle tangenziali di Milano. Per quanto riguarda i lavori, ricordiamo questa notte la chiusura della tangenziale nord dalle 23 alle 5 tra Bollate e il bivio per la 8 dei Laghi in direzione Rho. Bene, è tutto, grazie per averci ascoltato.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: C'è anche Akon con The Matter all'interno della 4x4, pronta a partire, a seguire Ermal Meta, Vietato Morire. Chiuderemo con i Maroon 5 Heroin. E apriamo con gli Offspring Pretty Fly.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violento.

0: 5, chiudono la nostra 4x4, ora tempo di infotraffico, pubblicità, ci sono Emma e Arcomi, baci piano.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Venaria e Corso Regina verso Piacenza. Per traffico intenso invece segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale tra Drosso e Pianezza e in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere verso Savona. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo della provincia del Verbano Cusio-Ossola per anticiparvi che la provinciale 52 verrà chiusa per lavori a Sasso Gambello dalle 22.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
7: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
8: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
12: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
13: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
14: RVL si vive,
15: è una voce
14: voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Emma insieme ad Arcomi, Baci Piano, il giovedì sera di Occhio al Pin su RVL la radio con me Marco Pennacchini fino alle 7 come sempre, vi ricordo staremo insieme domani ma staremo insieme anche sabato, c'è l'appuntamento della Saturday Edition ogni sabato dalle 16 alle 18 qui su RVL la radio. Torniamo indietro nel tempo al 1982 con questo singolo che in Italia arrivò massimo alla seconda posizione, non è mai riuscito ad arrivare più su, però comunque ce lo ricordiamo tutti, In the Heat of the Night, si chiama così il secondo disco degli Imagination, e dentro c'è questa, pronti a cantarla o comunque a ballarla, perché questo è il tipico brano che sei lì magari, no? Ancora in ufficio, sei lì, stai rientrando a casa e ti metti, no, a schioccare le dita, a tenere il ritmo, Just an Illusion.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
2: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
8: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
9: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul Lungolago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
10: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
13: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Rinviato a giudizio l'ex sindaco di Macugnaga Bonacci, lo ha deciso il GUP di Verbania nell'ambito del procedimento che lo vede accusato di frode processuale, depistaggio e falso. Ordinanza della regione Piemonte per tutelare chi lavora all'esterno d'estate. Se le temperature saranno troppo alte, l'attività andrà fermata dalle 12.30 alle 16. Stop ai treni quest'estate non solo sulla sponda piemontese del Verbano. Dal 15 giugno al 13 settembre la linea Varese Nord Laveno sarà chiusa per lavori da Laveno a Cocchio Trevisago. Anche stanotte chiusura per lavori lungo l'autostrada A26 tra le 22 e le 6, stop al traffico in direzione Gravellona tra Borgo Manero e Arona.
14: Il meteo di RVL.
15: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
13: Previsioni del tempo per venerdì 5 giugno: al mattino sereno, dal pomeriggio aumento della nuvolosità. In serata possibili temporali sul Verbano, temperature tra 11 e 25 gradi. La tendenza per il fine settimana: sabato piogge anche intense, domenica bel tempo. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Langhe Doc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia, solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Summer Funk, lui è Francesco Gabani su RVL la radio, questo è Occhio al Penna. Per quanto riguarda la questione genitori, essere no genitori può essere complicato, ci potrebbero essere dei problemi, la tecnologia, abbiamo visto, no, lo smartphone si dà intorno ai 12 anni, più del 90% dei genitori italiani è quella l'età in cui dà lo smartphone, scendendo per esempio c'è anche chi lo dà verso i 10 e lì siamo intorno al 40%, ma fermi lì perché si parla di social. Come ci si comporta con i social? Si dà l'accesso ai social o si aspettano i 15-16 anni? Allora, in Italia il 47% dei genitori permette ai figli di usare i social dai 15 anni in su, mentre c'è un'altra percentuale che è intorno al 53% che li fa usare anche prima, e lì bisogna però monitorare tutto quello che succede. Mike Smith, Neil Oren, Drive Safe. What?

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Idrotermo offre posto di lavoro come venditore e venditrice in sala mostra di arredo bagno e piastrelle. Per info e invio curriculum 0323 40 12 43.
4: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli in Corso Mameli 31 a Intra.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolved SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

Dead, Olivia Rodrigo su RVL, la serata di Occhio al Penna fino alle 7, quasi il 56% dei genitori italiani ha attivato il parental control. L'avete fatto voi sugli smartphone, sui dispositivi che usano i vostri figli? Praticamente va ad oscurare elementi, non fa andare su siti o visualizzare determinati elementi se non si ha quell'età per visualizzarli. La percentuale non è molto alta, è molto più alta invece, quasi il 70% dei genitori italiani che lasciano fare i figli, cioè nel senso contiamo sulla responsabilità dei figli per la buona gestione di quello che succede sui social, e in questo caso sono intervenuti anche diversi esperti, no, psicologi e tutto il resto, che hanno detto che forse sarebbe meglio comunque monitorare quello che accade. Gaia, bossa nostra.

Sofia and Anthony at Hi My Love, chiudere l'appuntamento di questo giovedì con Occhio al Pin da Marco Pennacchini è tutto, ci sentiamo domani come sempre dalle 16 qui su RVL la radio, io vi lascio con Fabiana, RVL Stories.

poco su RVL la radio. E Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.

0: Attuazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge nella nota. Incidente sul lavoro in un'azienda metalmeccanica a Rosignano, Livorno. Un operaio di 30 anni ha perso la vita dopo essere caduto da un'altezza di 6 metri. Inutile ogni tentativo di rianimazione.
1: L'economia.
0: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia, pari a 12,8 miliardi di euro, chiesti alla fine del 2025 e approvati dalla Commissione lo scorso 29 aprile, riconoscendone la corretta attuazione del piano adottato dai 27 durante l'emergenza Covid. Con questo pagamento l'Italia raggiunge l'85% dei fondi stanziati, che ammontano a 194,4 miliardi di euro tra sovvenzioni e prestiti. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro. La scalata di Unicredit a Commerzbank, tiepida apertura oggi dalla CEO della banca tedesca Bettina Orlop. Se l'accordo è amichevole si farà, ha detto ribadendo le sue condizioni per discutere l'offerta italiana, l'esistenza di un premio per gli azionisti e il rispetto del business model di Commerce. Mercati infine, giornata interlocutoria in Europa, dove comunque prevalgono i rialzi. Milano si attesta a più 0,27%. Sulle quotazioni internazionali degli energetici sale il gas, in lieve ripiegamento il petrolio intorno ai 93 dollari al barile. Poco mosso lo spread con i titoli tedeschi a 76 punti. È tutto, a più tardi.
2: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buonasera, sulla 8 Milano Varese si sta in coda tra il bivio con la 4 e Fiera Milano, proseguendo file tra Rese e Lainate verso Varese. Incolonnamenti sulla Milano Meda tra la tangenziale nord di Milano e Varedo in direzione Meda. File a tratti sul percorso urbano della 4 tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Venezia e all'altezza di Monza Sant'Alessandro andando in direzione Torino. Lunghe file sulla tangenziale nord di Milano tra la vecchia Valassina e Monza in direzione della tangenziale est. Incolonnamenti anche sull'asse interurbano di Bergamo tra l'ospedale Giovanni XXIII e Brusaporto in questa direzione. Per quanto riguarda i lavori, vi ricordo questa notte la chiusura della tangenziale nord di Milano dalle 23 alle 5 tra Bollate Novate e il bivio per la 8 in direzione Rho. Bene, da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: È giovedì e noi ci siamo anche oggi, ben ritrovati su RVL la radio da Fabiana Contin, dalla Fabi, per iniziare dopo il nostro Marco Pennacchini che con occhio al penna torna domani, che stories, fino alle 22 anche oggi siamo insieme, tanta musica, tante notizie, tante curiosità.
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia, c'è RVL che stories.

Volevo capire di Madame assieme a Marrakesh, che ruba per un attimo la scena a Madame, perché si sta parlando molto di quella reunion sul palco avvenuta ad aprile tra Marrakesh ed Elodie, che ricordo hanno avuto una storia d'amore. I fan li vorrebbero sempre nuovamente insieme, però ormai quel capitolo, almeno a livello sentimentale, è terminato. Però mi sembra di capire che c'è una ritrovata amicizia. Infatti Marrakesh ha parlato di Elodie proprio all'interno del suo docufilm King Marrakesh e ha dichiarato: Elodie non mi ha rivolto la parola per quasi 4 anni, poi ci siamo riuniti sul palco per un concerto e vuol dire che era una cosa vera, un amore vero, ma di questo siamo certi. Bella storia rivederli insieme. Questo è il nuovo di Sombra.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brera in direzione Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 5 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Chianocco e Borgone per i veicoli in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti. Dona il plasma. Avis.it.
7: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
11: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
13: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
14: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.

Elizabeth Taylor di Taylor Swift, finalmente abbiamo un po' di notizie in merito al matrimonio dell'anno, ok? Taylor Swift, infatti, vi ricordo, si prepara a dire sì al campione di football Travis il 3 di luglio, probabilmente a New York, e secondo il Daily Mail alcune ospiti starebbero rivalutando la propria partecipazione causa una regola di etichetta che imporrebbe alle donne single di presentarsi da sole. L'assenza del più uno sul cartoncino ha scatenato così la polemica fra alcune invitate. Che devo fare? Sono timida, conosco poca gente e non sono amica di Gigi o Bella Hadid, ha detto al tabloid britannico un'invitata alle nozze, spiegando che Taylor sporadicamente è rimasta single, lei stessa l'avrebbe discriminata rispetto ad altre ospiti felicemente accoppiate come Selena Gomez, invitata proprio insieme al marito Benny Blanco. Quindi secondo me invece potrebbe essere una buona occasione, perché se ci sono fanciulle single ci saranno anche maschietti single, potrebbe essere proprio il matrimonio di Taylor un buon motivo per presentarsi, perché no, trovare l'anima gemella. Io la vedo così, certo immagino che non sia facile comunque presentarsi senza magari un amico o un'amica se si è single, però il talloncino non vuole questo, eh no, staremo a vedere. C'è Saif.

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Sabato 6 giugno dalle 10:30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
2: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
3: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: Evo 3, il City SUV 1500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con ingranaggi selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
11: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con

0: La tua idea con RBL la radio.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
0: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Edizione locale di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Il GUP di Verbania ha rinviato a giudizio l'ex sindaco di Macugnaga Alessandro Bonacci nell'ambito del procedimento che lo vede accusato di frode processuale, depistaggio e falso. Secondo la procura, Bonacci avrebbe falsificato un'ordinanza per costruirsi una difesa contro un'altra accusa, cioè violazioni delle norme urbanistiche e ambientali per i lavori di ampliamento del sentiero di accesso al rifugio Zamboni Zappa, vicenda per la quale è in corso un altro procedimento. Il GUP ha anche accolto il patteggiamento a 14 mesi con la condizionale del responsabile della polizia locale di Macugnaga, Piero Polidori, e ha condannato a 8 mesi con la condizionale Massimo Farisa, rappresentante della ditta che eseguì i lavori. Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l'assessore alla sanità Federico Riboldi hanno firmato l'ordinanza che introduce misure straordinarie in linea con quelle già adottate negli ultimi 2 anni a tutela dei lavoratori maggiormente esposti al rischio derivante dalle alte temperature, come quelli dei settori agricolo, florovivaistico, edile, della logistica, compresi i cosiddetti rider, e delle cave. Il provvedimento prevede fino al 31 agosto la sospensione del lavoro tra le 12.30 e le 16 quando la piattaforma World Climate segnalerà un livello di rischio alto per i lavoratori impegnati in attività fisica intensa esposti al sole. Un'opportunità per i purtroppo ancora tanti cittadini del Cusio senza medico. Sentiamo Maria Elisa Gualandris.
3: Da giovedì 11 giugno inizierà l'attività di medico di assistenza primaria il dottor Danny Pedriali con ambulatorio alla casa di comunità di Omegna per l'ambito territoriale del Cusio. Per scegliere il nuovo medico di assistenza primaria i pazienti possono utilizzare il portale Salute Piemonte oppure recarsi agli sportelli dell'ASRA di via Mazzini, che l'11 e il 12 saranno aperti con orario continuato prendendo il numero. La coda sarà gestita dalla protezione civile. 1000 i posti a disposizione, 400 saranno assegnati online, 600 agli sportelli.
2: E adesso le previsioni del tempo.
4: Il meteo di RVL.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
2: Previsioni del tempo per venerdì 5 giugno: al mattino sereno, dal pomeriggio aumento della nuvolosità. In serata possibili temporali sul Verbano, temperature tra 11 e 25 gradi. La tendenza per il fine settimana, sabato piogge anche intense, domenica bel tempo. Questa è l'informazione di RVL alla radio e poi non dite che non lo sapevate.
0: RVL informa.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
6: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Ale che qui duetta insieme a Delia e anche a Levante. Parliamo un attimino di Levante, che ha chiuso a Milano qualche settimana fa il suo tour. Tra le altre cose c'era anche la figlia di Levante insieme ad un'amica che ha assistito allo spettacolo, ovvero Alma, che è la figlia appunto di Levante, e l'amica Kate. Levante ha detto: si addormentano di solito al quarto pezzo, ma va bene, ci sta comunque averle qui. Levante aveva scelto anche un look molto comodo, ecco, per questo suo live. Tra le altre cose, alla fine appunto dell'appuntamento di Milano, che ha chiuso la prima cerchia, diciamo così, di live, ha detto: ci mancheremo, ma si riparte poi con gli eventi dal vivo dal 3 di luglio, quindi insomma un mesetto per ricaricare un attimo le pile. De Bausa adesso con Magnetic.

Giusa Magneti, che su RVL la radio in questo giovedì 4 di giugno. Ne approfitto per ricordarvi che RVL la radio la potete seguire sui social. Voi utilizzate Facebook oppure Instagram? Beh, se sì, cercate RVL la radio, mettete un mi piace oppure un segue alla nostra pagina social, ricca di curiosità ma anche informazione. Poi ritrovate anche gli eventi dove venirci a trovare e passare insomma un po' di tempo in nostra compagnia con i nostri successi e quindi per ballare in questa estate che ormai è alle porte. Infatti ci sono un sacco di tormentoni, ormai questo è da febbraio che ce lo portiamo dietro con molto piacere, ed è il singolo di Samurai J, Ossessione.

0: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
7: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
8: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
9: RBL, la radio.

Zerb e Rita Ora, questa è If It's Not Love nel nostro Che Stories. Siamo già pronti per chiudere la prima ora dell'appuntamento di oggi, giovedì. Tra poco ritroveremo anche la redazione per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Vi aspetto poi con il 4x4, subito The Colors, Rolling Stones.

0: grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Alessio Galea.
2: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump, ma Hezbollah avverte serve il ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese.
1: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non

0: finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Tennis continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
1: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra. Ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi. In sequenza.
3: Come anticipato, inauguriamo la seconda ora di Che Stories con il 4x4. Primo appuntamento di oggi, 4 successi da ascoltare senza interruzioni. Tra poco L'impossibile di Biagio Antonacci. Ascolteremo anche Alesso e la sua I Wanna Know. Canzone estiva di Annalisa, ma per iniziare abbiamo scelto un grande successo dei Simple Minds.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera per lavori dalle 22 sino alle 5 di domani mattina sulla A32 Torino-Bardonecchia sarà chiuso il tratto tra Chianocco e Borgone per i veicoli in direzione Torino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: È proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Alberbatron a Sant'Anna.
8: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
10: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
11: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare.

0: Another con Talk to You su RVL la radio. Allora, periodo straordinario per Tiziano Ferro, tante collaborazioni, anche una con Lazza, e poi vi ricordo è uscito Sono un grande Deluxe, è iniziato il suo Tiziano Ferro Stadi 2026, c'è stata la data zero proprio il 30 di maggio a Lignano. Adesso si procede per tutto quasi insomma il mese di giugno e ci sono delle date anche a luglio. Il prossimo appuntamento è quello di Milano allo stadio San Siro, che però è andato sold out e che è fissato per il 7 di giugno. Poi ci sarà Torino il 10, il 14 sarà Bologna, il 18 giugno a Padova, il 23 giugno a Napoli e poi tanti altri eventi dal vivo, alcuni appunto andati già sold out, per poter tornare finalmente dopo tanto tempo a cantare i suoi successi dal vivo. Lo ascoltiamo adesso con Giorgia, questa è Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
9: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
12: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
13: RVL la radio. Super Trailers, il cinema alla radio.
14: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
15: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
16: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Super Trailers.
17: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
18: Capisci quello che dice?
17: Roba senza senso.
18: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
17: Cosa vuoi fare?
18: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
20: RVL.

nuovo singolo delle Bambole di Pezza, che sono state, se vogliamo possiamo anche dirlo, la prima band femminile in 76 edizioni di Sanremo. Quindi davvero complimenti a queste ragazze. Gruppo che ricordo, quello delle Bambole di Pezza, nato nel 1997. Il nostro pubblico è più vario ed ora poga meno, perché il genere effettivamente ci fa scatenare. Per quanto riguarda le Bambole di Pezza, sappiamo appunto che è uscito questo nuovo singolo dopo il pezzo presentato al festival e che tanto abbiamo ascoltato, e che sono pronte anche per la loro dimensione migliore, il palco. Loro Temper City, questa è Self Aware.

Self-Aware dei Temper City è entrata ufficialmente nella super rotation di RVL, la radio. E adesso, beh, preparatevi perché stiamo per ascoltare i Bee Gees con un loro grande successo. E visto che stiamo per fare un tuffo indietro nel tempo, vi ricordo che ogni sabato e ogni domenica su RVL, la radio, il nostro Piero Pratesi vi aspetta con Ti ricordi quando, per farvi ascoltare tanti successi 70-80 in vinile.

0: Sentire il sapore di ritmo della tua dormita.
1: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia l'atmosfera, si evolvono i sapori. La pasticceria in Piazza Garibaldi sul lungo lago di Pallanza si presenta completamente rinnovata con i suoi croissant iconici. Il finale perfetto? Una selezione caffè Nespresso Professional. Goditi una super colazione fronte lago.
6: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42. Zip
7: Workspace, lo spazio giusto. Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
8: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 20.

amore è su RVL la radio. Continua il nostro Key Stories, che è arrivato già un altro giro di boa, sì, perché siamo pronti per chiudere la nostra seconda ora insieme, ma come sapete siamo insieme fino alle 22, abbiamo quindi altri 60 minuti con tanti appuntamenti, eh sì, perché tra poco, dopo l'informazione, c'è il 4x4. Lui è Alex Warren e questa è Fever Dream.

0: sono matta.
1: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone

0: altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo: Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica a punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: E si riparte con il 4x4, terza ora di Che Stories, con questo contenitore che mette insieme quattro grandi successi. Tra poco protagonisti anche in Maroon 5, ascolteremo anche gli Script e Hall of Fame, Emma e Ercomin, Vacci Piano. E adesso, nonostante il mio filin di voce, perché l'allergia mi sta dando molto da fare, non vedo l'ora di cantare tutta dall'inizio alla fine questa canzone di Caterina, Aeroplano.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: Ragazzi, con questo non entri.
4: Ma no, non vale.
3: Bravo, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook, Azienda Agricola Boneschi Davide. L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Bob Sinclair, Kaisa, I Can Wait nel nostro Kiss Stories. Qualche giorno fa mi è capitato sui social un video di Francesco Gabbani che intona un pezzettino del suo nuovo singolo Summer Funk e lo fa accompagnato dal suo amico molto buono che è lì, che lo ascolta cantare, che si fa insomma fare anche le coccole e non solo. Beh, se vi dovesse capitare andatelo a vedere perché l'ho trovato davvero molto simpatico. Francesco Gabbani, lo ascoltiamo proprio con Summer Funk.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
3: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
4: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
5: Stop! E un po' meno?
4: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
5: Stop! Un po' meno.
6: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
5: Stop! Buona!
6: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
9: Edizione flash di RVL informa. Buona serata da Luca Manghera. Rinviato a giudizio l'ex sindaco di Macugnaga Bonacci, lo ha deciso il GUP di Verbania nell'ambito del procedimento che lo vede accusato di frode processuale, depistaggio e falso. Ordinanza della regione Piemonte per tutelare chi lavora all'esterno d'estate. Se le temperature saranno troppo alte, l'attività andrà fermata dalle 12.30 alle 16. Stop ai treni quest'estate non solo sulla sponda piemontese del Verbano. Dal 15 giugno al 13 settembre la linea Varese Nord Laveno sarà chiusa per lavori da Laveno a Cocchio Trevisago. Anche stanotte chiusura per lavori lungo l'autostrada A26 tra le 22 e le 6, stop al traffico in direzione Gravellona tra Borgomanero e Arona. Questa è l'informazione di RVL la radio e poi non dite che non lo sapevate.
2: RVL informa.
8: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
2: RVL, la radio.

Ale con Aranciata. Ma parliamo un attimino di Harry Styles, che recentemente ha fatto una sorprendente apparizione agli Ivor Novello Awards per rendere omaggio a Thom Yorke, premiato con il prestigioso Academy Fellowship durante la cerimonia andata in scena proprio in quella di Londra. Salendo sul palco per introdurre il leader dei Radiohead, Harry Styles ha definito il gruppo la sua band preferita e ha raccontato al pubblico anche uno dei momenti più discussi della serata, cioè ha detto di aver perso la verginità con l'intro di Talk Show Host. Ha scherzato riferendosi alla celebre B-side del 1996 legata al singolo proprio Street Spirit Fade Out. Però nel discorso il cantante ha parlato sicuramente dell'enorme influenza artistica che ha avuto nel corso proprio della sua carriera, ecco, da giovane comunque artista, di Thom Yorke, che tutti noi apprezziamo. Harry Styles lo ascoltiamo adesso con American Girls.

0: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Soccorso in festa 2026, il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
5: Libertà Digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
6: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
7: RVL.

Dean, secondo me qualcuno la sta ancora cantando. Perché? Perché Olivia Dean, ricordo, è stata qualche settimana fa a Milano in concerto e per molte, soprattutto delle sue fan che sono molte appunto donne, è stata una terapia collettiva. La cantautrice britannica ha inaugurato così la stagione di Fiera Milano Live con quella che è stata l'unica data italiana del suo tour mondiale. Molto romanticismo, discorsi sulla famiglia e sulla identità, ha trasformato insomma il concerto in un piccolo spazio sicuro per una generazione che vuole sentirsi meno sbagliata. Tra le altre cose ha detto: credo di aver capito cos'è l'amore, per poi aggiungere anche: e credo di meritarmelo. Ne siamo certi, cara Olivia, facci sapere. Lui è Fulminacci e questa è Maledetto Me.

0: tra poco su RDL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione, un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi, la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti in

0: Eccoci, buonasera e ben ritrovati di nuovo su RVL. La radio riparte, un altro appuntamento anche in questo giovedì sera barra notte con il Day by Day con me, Adriana Paratore.
1: Questo è il Day by Day con quella gnocca di Adriana Paratore.

24 giugno del 1984, 42 anni fa, quando veniva pubblicato Born in the USA di Bruce Springsteen, disco di grande successo che tra l'altro risultò il secondo album straniero più venduto in Italia dopo True Blue di Madonna. L'album è anche all'85esimo posto nella lista dei 500 migliori album secondo la Bibbia della musica, che è Rolling Stone. Born in the USA di Bruce Springsteen veniva pubblicato il 4 giugno del 1984.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
2: mi perseguita.
3: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
4: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
7: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vanni Oddera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
8: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

0: ti voglio bene.
1: Era il 4 giugno del 2004 quando l'ex cantante dei Brother Beyond, Nathan Moore, compariva in tribunale dichiarandosi colpevole di adescamento di prostitute al centro di Londra. Tutto questo perché il 27 maggio, quindi qualche giorno prima, aveva avvicinato una donna scambiandola per una prostituta chiedendole quanto vuoi. La donna si offese a morte e lo denunciò. Ma tu ti rendi conto che vai in giro e vieni scambiata per una prostituta? Accadeva il

0: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
1: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
6: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di clienti? Fatti sentire. RBL ti aiuta a crescere e ti rende più forte. Per sapere come, 0323 55 21 24.
2: RBL. Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
10: In Lombardia, sulla tangenziale nord di Milano, tra le 23 e le 5, chiusura del tratto compreso tra Bollate Novate e il bivio con la Milano Laghi in quest'ultima direzione. In Piemonte, sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra le ore 22 e le ore 5, chiusura dell'autostrada tra Chianocco, Bussolino e Borgone in direzione di Torino. Sulla 26 dei Trafori, tra le ore 23 e le ore 5, chiusura del tratto compreso tra Alessandria Sud e il bivio con l'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia in direzione di Gravellona-Toce. Tra Piemonte e Liguria, sulla 26 dei Trafori, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Voltri e il bivio di Novi Ligure, in direzione di Alessandria. Sulla 6 Torino-Savona, tra le ore 22 e le ore 6, chiuso il tratto millesimo Ceva, in direzione di Torino. Sulla 7 Milano-Genova, tra le ore 22 e le ore 6, chiusura dell'autostrada tra Ronco Scrivia e Busalla in direzione di Genova. Sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra le ore 22 e le ore 6, chiuso il tratto Arenzano-Voltri in direzione di Genova. Con orario compreso tra le 22 e le 5.30, chiuso il tratto Genova-Aeroporto-Genova-Pra in direzione di Ventimiglia. Nel Veneto, sulla 13 Bologna-Padova, tra le ore 21 e le ore 5, chiusura del tratto Boara-Rovigo in direzione di Bologna. E ancora in A13, sempre con orario compreso, tra le 21 e le 5, chiusura dell'autostrada tra Occhiobello e Villa Marzana, in questo caso in direzione di Padova. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
2: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

Ancora buonasera amici, questo è il Day by Day su RBL la radio, che vi ricordo potete seguire anche online attraverso il nostro sito, che vi permette di ascoltarci anche in streaming, rbl.it.

luglio prossimo Taylor Swift si sposa ed è stata già stilata la lista degli invitati. Ovviamente sappiamo chi non è invitato, ovvero Black Lively, perché come sapete Taylor Swift non ha gradito il fatto di essere stata messa in mezzo nelle beghe tra lei e Justin Baldoni, ma inaspettatamente tra gli invitati ci sono un paio di persone che non pensavamo di trovare, perché con loro per un periodo i rapporti si erano raffreddati, e tra poco ve ne parlo, state là.

0: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
3: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Zip Workspace, lo spazio giusto.
6: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, co-working e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
7: Inizia la giornata alla grande. Colazione con succo, brioche e caffè a soli 4 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: RVL la radio, ha di bello anche la pubblicità. Nella prossima ci sarà anche il tuo spot. Chiama 0323 55 21 24 o scrivi a commerciale@rvl.it per scoprire come fare. RVL.

Allora, parliamo del matrimonio di Taylor Swift, al quale sono state invitate persone che molti pensavano di non trovare, come ad esempio Zoe Kravitz, la figlia di Lenny Kravitz. Perché? Perché lei è fidanzata e si sta per sposare con Harry Styles, ex One Direction, che è un ex di Taylor Swift, e invece a quanto pare Taylor Swift non ha il minimo rancore per questo. Un'altra persona che tutti pensavano non sarebbe mai stata invitata è la modella Charlie Kloss. Perché? Perché per un periodo si erano raffreddati i rapporti tra loro due quando lei la invitò al suo matrimonio. Taylor Swift si inventò una scusa dicendo che aveva degli impegni di lavoro, non poteva essere presente, ma in realtà in molti scoprirono poi che il motivo reale era che lei aveva invitato anche Scooter Braun. Scooter Braun è stato l'ex manager di Taylor Swift, che aveva comprato i diritti di tutte le prime canzoni di Taylor Swift, impedendole di fatto di farlo lei. Però poi vabbè, da lì Taylor Swift fece una cosa fenomenale che nessuno prima di lei aveva fatto: risuonò e ricantò tutti i suoi primi successi. Comunque, a quanto pare le due si sono chiarite e continuano ad essere grandi amiche, al punto che lei la vuole al suo matrimonio. How

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione, incontriamoci, è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può avvenire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamento.

0: nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.

radio e molto molto molto molto social. Se vi fa piacere lasciate il vostro like sulle nostre pagine Facebook e Instagram, dove trovate tutti i nostri aggiornamenti. Basta cercare RBL la radio.

0: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
1: Ristruttura ora il tuo bagno con Bagni Italiani, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione. Rate da 49 euro al mese e paghi dopo 90 giorni. Materiali e arredi di alta qualità, tutto made in Italy, con 2 anni di garanzia. Progetto 3D, omaggi a scelta e consulenza inclusi. E avrai un bagno nuovo, chiavi in mano. Richiedi sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Bagni Italiani.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
4: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Ragazzi, con questa non entri.
6: Ma no, non vale.
5: Bravo, non vale.
7: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Richard dei Rolling Stone è appena diventato bisnonno. Infatti sua nipote Ella ha appena partorito, è nata la piccola Luna. Tra l'altro tutto questo è stato immortalato sui social con Ella che festeggia i suoi 30 anni proprio dicendo: 30, il miglior compleanno di sempre con la nostra piccola Luna. Il papà è il fotografo Sacha von Bismarck, il compagno di Ella. Tra l'altro continua il lavoro incessante dei Rolling Stone. Il 10 luglio prossimo arriverà il nuovo album Foreign Tongues.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Soccorso in festa 2026. Il 5, 6 e 7 giugno. DJ Matrix, Illeciti Musicali e Children of the Damned. Per info spettacoli sui social, Soccorso in festa.
5: Venerdì 12 giugno, grande inaugurazione di Aroma 42. Dalle 16, ricco buffet e musica live con Ingranaggi Selvaggi. Si fa festa fino a sera al Parco Cavallotti a Intra con la nuova apertura di Aroma 42.
6: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: RBL, la radio.

0: bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
1: Stop! E un po' meno?
0: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
1: Stop! Un po' meno.
2: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
1: Stop! Buona!
2: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
6: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro al Verbatron a Sant'Anna.
8: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
9: L'RVL Car è realizzata da Serifast. Scopri tutto quello che facciamo su serifastsrl.com.

Allora, amici, qualche giorno fa un ballerino di Amici, Simone Benedetti, ha fatto un incidente, ma purtroppo sui giornali non si è parlato tanto dell'incidente, nessuno si è preoccupato di come sta questo ragazzo, ma si è parlato di un problema che ci sarebbe stato con la polizia, e tra poco ne parliamo, state là. Non c'è.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026 in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino a

amici, parliamo di quello che è successo qualche giorno fa, quando il ballerino di Amici Simone Benedetti è rimasto coinvolto in un incidente, a quanto pare con lo skateboard. Allora, qui quello che è successo al pronto soccorso in realtà ha due versioni, perché qualcuno dice che lui stesse fumando, qualcuno gli avrebbe detto di spegnere la sigaretta perché al pronto soccorso non si può fumare, e lui avrebbe dato in escandescenze lanciando un casco e uno skateboard contro l'infermiera. Successivamente avrebbe minacciato un'operatrice sanitaria e a quel punto sarebbero intervenute le forze dell'ordine. In realtà lui ha raccontato tutta un'altra storia. Lui ha detto: no, le cose non sono andate così, io stavo fumando e immediatamente è arrivata la polizia che mi è saltata addosso, mi ha buttato a terra e poi mi hanno portato in commissariato. Ora bisogna cercare di capire dove sta la verità, perché io non darei per scontato che la versione della polizia sia quella giusta, per il fatto che Rogoredo insegna a volte non è sempre così, però a volte i ragazzi giovani sono un po' turbolenti, quindi ti viene da pensarlo. Non lo so ragazzi, ditemi voi cosa ne pensate, come sono andate le cose secondo voi?

0: Libertà digitale, riparazioni e assistenza informatica premia la tua fedeltà con il cashback esclusivo. Per ogni spesa accumuli credito da utilizzare sugli acquisti futuri. Scopri di più nel nostro store di Via Casana 4 a Intra o su libertà-digitale.com.
1: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
5: Sono tutte tonalità gialle.
4: Da quest'anno va di moda il giallo.
6: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
7: Trasforma la tua vasca in doccia con Remail, 50% di sconto grazie al bonus ristrutturazione e in più extra sconto del 25%. Rate da 39 euro al mese fino a 2 anni di garanzia. Tutto made in Italy. Progetto in 3D e consulenze inclusi. Omaggi a scelta e avrai in sole 8 ore una nuova cabina doccia. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Remail.
8: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
9: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno

buona serata amici, questa è RVL la radio, io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, dopo di me invece ci sarà Daniel Jack con Retape, la musica mixata anni 90. Questo invece è il Day by Day.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/YourEurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Acquista un nuovo climatizzatore Ariel con pompa di calore e modulo Wi-Fi compreso nel prezzo. Scegli tra due nuovi modelli in tripla classe A. Approfitta subito della grande promozione 2x1. Il secondo climatizzatore è in omaggio. In più, 50% di detrazione fiscale. Piccole rate personalizzabili, la prima dopo 90 giorni. Richiedi il sopralluogo gratuito e senza impegno di un consulente Ariel Energia.
2: Chiama allo 011 22 71 087. Ripeto, 011 22 71 087.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
5: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
6: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
7: Alcune persone in macchina imprecano, si innervosiscono e si rovinano la giornata. Altri invece ascoltano RVL. Con la radio giusta il tempo vola, che è un piacere. L'umore cambia e anche le idee migliorano, soprattutto quelle per far crescere il tuo business. Contattaci per la tua pubblicità su RVL 0323 55 21 24. Chi ascolta ricorda, chi non ascolta rimane bloccato nel traffico. 0323 55 21 24.
8: RVL la radio.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
4: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze, per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951, o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, chiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secchi e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Il 5 e 6 giugno Amatori Verbania Rugby presenta Terzo Tempo, birra, girl festival, musica e tanto altro. Al Verbatron a Sant'Anna.
8: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente.

arrivato il momento della rubrica Casi Umani, oggi presa dalla pagina Facebook, ed è subito ex. Il mio ex, ogni volta prima di lasciarmi, perché sono state varie le volte, per farmi capire che stava per lasciarmi, indossava una maglia con scritto "No girlfriend, no problem". La mia ex moglie per anni, dopo la separazione, ha continuato a mandarmi la mattina dell'11 novembre gli auguri per la festa dei cornuti. Che cara donna. Un mio ex mi ha lasciato perché, dopo aver incontrato Melissa Satta all'aeroporto e averci scambiato due chiacchiere, era convinto che un giorno l'avrebbe conquistata. Ciao fenomeno, continua a vivere nel mondo delle favole. Vabbè, chiudiamo qua la rubrica Casi Umani, che ovviamente ritorna puntuale domani alla stessa ora. Adesso però ritorniamo alla musica.

0: chiuso l'appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Io vi ringrazio tantissimo per i vostri messaggi arrivati allo 0323 55 21 24. Vi do un bacio e ci sentiamo domani. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. E il CDM, su proposta del ministro dell'Interno Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico degli enti locali, ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno, in provincia di Salerno, e di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei due 31enni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei quattro braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I quattro sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Incontriamoci, e questa è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, così il presidente americano Trump. Andy Diaz ha vinto con il miglior salto di 17,59 il triplo maschile del Golden Gala Pietro Mennea, prova italiana della Diamond League 2026 in corso di svolgimento all'Olimpico di Roma. Diaz è riuscito anche nell'impresa di eguagliare il record di 3 vittorie di un italiano in tale evento, detenuto sino ad oggi in solitaria da Alessandro Lambruschini. Grande successo nella magica serata romana anche da parte di Leonardo Fabbri nel getto del peso uomini, grazie al terzo lancio con cui ha scagliato l'attrezzo a un ottimo 22-14, lasciandosi alle spalle i due fortissimi statunitensi Joe Kovac secondo e Ryan Crozier terzo. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: Cerchi lo spazio giusto per il tuo evento a Torino? Zip Workspace è il luogo ideale per meeting, corsi di formazione, coworking e anche studio podcast. Uno spazio moderno, versatile e pronto ad accogliere le tue idee. Prenota ora il tuo spazio in via Belfiore 45. Zip Workspace, lo spazio giusto per il tuo prossimo evento. Chiama subito 011 56 11 726.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Sabato 6 giugno dalle 10.30 sul lungo lago di Pallanza c'è Mototerapia, show di freestyle con Vagno Dera, Raduno Harley e musica. Special guest Marco Melandri. Per info sui social rewindproject.ch. Mototerapia è organizzato con il patrocinio della provincia del VCO e del comune di Verbania e grazie al sostegno del banco BPM. L'incasso della giornata sarà devoluto a CAUT e ai volontari del soccorso di Ornavasso.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Succede da sempre. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, mi ascoltano. Io ho fame. Fame di crescere. Sei una startup? Hai fame di